forse dovrei dimagrire. Il tempo che passa lento, anche se non siamo in Brasile. Mi copro perché è già inverno e non mi va mai di partire. In queste parole mi perdo, ti vuol

Radio Start presenta Subtitles. Ogni mercoledì alle 19 e in replica ogni domenica alle 9.30. Subtitles, serie, cinema e documentari in lingua originale. Subtitles su radiostart.it.

Ogni sabato alle ore 21 Globster presenta Filander, sperimentazioni elettroniche ad oltranza su Radio Start. A seguire alle 22:30 In Sequence Globster DJ Set. Suoni futuri su Radio Start.

0: siete su Radio Start. Non è la solita radio, non è la solita musica. Capito?
1: No, scusa, guarda la fotografia, sembra neanche un ragazzino, eh? No, io sono quello col vino, lui è quello senza motorino. Così adesso che è finito tutto e sono andati via e la pioggia scherza con la saracinesca della lavanderia. No, io aspetto solo che magari l'acqua non se lo lavi via. Quel segno del gesso di quel corpo è portato via. E tu, maresciallo, che hai continuato a dire: andate tutti via. Cosa fate? Qui non c'è più niente da vedere. Niente da capire, circolare, via. Credo che ti sbagli, perché morto di soli 13 anni è proprio da vedere, perché la gente, sai,

finita la pioggia, tutto il gesso se l'è portato via. So che ti dispiace, maresciallo, ma appoggiato alla lavanderia era il mio di figlio, e forse tutta colpa mia. Perché, vedi, come in certi malgoverni, se in famiglia il padre ruba, anche il figlio a un certo punto vola via. E così lui

pornografia. Tu, sì, tu, tu che sei famoso, firma, firma per piacere.

evaporato in una nuvola rossa, in una delle molte feritoie della notte, con un bisogno d'attenzione e d'amore troppo, se mi vuoi bene piangi, per essere corrisposto valeva la pena divertirvi le serate estive con un semplicissimo mi ricordo, per osservarvi affittare un chilo d'erba ai contadini in pensione e alle loro donne, e regalare a piene mani gli oceani ed altre onde ai marinai in servizio, fino a scoprire a tuno i vostri nascondigli, senza rimpiangere la mia credulità.

poi sospeso tra i vostri come sta, meravigliato da luoghi meno comuni e più feroci, tipo come ti senti amico, amico fragile, se vuoi potrò occuparmi un'ora al mese di te. Lo sa che io ho perduto due figli, signora, lei è una donna piuttosto distratta. È ancora ucciso dalla vostra cortesia, nell'ora in cui un mio sogno, ballerina di seconda fila, agitava per chissà quale avvenire il suo presente di segni enormi e il suo cesareo fresco. Pensavo, è bello che dove finiscono le mie dita debba in qualche modo cominciare una chitarra. E poi, seduto in

dimenticare i pantaloni della sconosciuta, fino a vederle spalancarsi la bocca. Potevo chiedere ad uno qualunque dei miei figli di parlare ancora male e ad alta voce di me. Potevo barattare la mia chitarra e il suo elmo con una scatola di legno che dicesse perderemo. Potevo chiedervi come si chiama il vostro cane. Il mio è un po' di tempo che si chiama Libero. Potevo assumere un cannibale al giorno per farmi insegnare la mia distanza dalle stelle. Potevo attraversare litri e litri di corallo per raggiungere un posto che si chiamasse Arrivederci.

0: Showbizer,
1: Dream Pop,
0: Manchester.
2: Dai grandi classici ai singoli più sconosciuti, un viaggio alla ricerca dell'ultima band sopravvissuta.

Glocal, ritmi ed alchimie sonore, venerdì dalle 21 alle 22 su Radio Start, in replica domenica alle 16.

Ogni martedì dalle 21 alle 22.30 Francesco Bibone presenta Pop Tones, news e novità discografiche in tempo reale.

0: fuck them.
1: Stai ascoltando Radio Start. Sound like freedom. Radio Start, da Pescara, la web radio. Seguici sul nostro sito internet all'indirizzo www.radiostart.it e su Facebook Radio Start.

Il tempo di un altro disco. Un racconto possibile del jazz condotto da Fabio Ciminiera. Le novità di oggi e i grandi musicisti del passato, le tradizioni e le avanguardie. Ogni domenica alle 21:30 su Radio Start.

0: Conduce Roberto Pagliaro.
1: E benvenuti in una nuova puntata di Subtitle. Siamo arrivati alla puntata numero 361, 200 era sarebbe bello, 361. E dovete sapere che io mi sono distratto perché c'era Marco Palma che è qui con noi e che farà appunto da anfitrione per quasi tutto il tempo,
2: diciamo. Ciao, ciao a tutti.
1: E praticamente mi sono distratto guardando lui che muove le mani, gesticola mentre c'è la sigla.
2: Io allora, diciamo questa cosa, è un peccato non andare in onda anche in video, perché io mimo completamente tutta la sigla, imito tutti gli strumenti che sono presenti nella sigla.
1: Che, cosa... che è molto interessante, considerando il fatto che questa sigla è una pre-IA, cioè nel senso che non c'era lì, questa è fatta a mano, non si dice.
2: Questa cosa mi diverte molto, ogni volta che la faccio mi sento...
1: Ed è anche, se può interessare, è anche un miscuglio di tutte le chiusure e aperture dei vari delle varie case di produzione che fanno appunto seriali e film. Ma oggi andremo a parlare di quello che ci aspetta durante questo periodo estivo, cioè tutte le serie che stanno per arrivare nelle nostre case in versione on demand e in versione diretta, perché ce ne saranno alcune che saranno semplicemente in diretta e poi naturalmente si potrà visionare una volta a settimana, cosa a cui ormai non siamo più abituati, una volta a settimana una puntata. E ci ritroveremo a parlare di tutte le serie, o quasi tutte, insomma un bel numero di serie che ci saranno da qui, diciamo, da qui proprio
2: all'eternità,
1: da qui a ottobre, fine ottobre, non di più. Non andiamo oltre, perché praticamente la prendiamo larga, andiamo fino a ottobre, ma con questo calura che c'è in questo momento credo che ottobre faccia ancora caldo. Io penso che non la smetta più, qualcosa di devastante nel vero senso della parola.
2: Io credo, faccio questa previsione così, credo che a ottobre sarà ancora nei cinema Odissea.
1: Perché ottobre? Dicembre, Natale, anche. Sì, sì. Natale.
2: Ottobre ancora presto.
1: Ancora presto.
2: Perché noi sappiamo, siamo esattamente al giorno meno uno. Siamo al giorno prima dell'uscita di Odissea, la perché ci sta ascoltando in diretta.
1: La Paramount ha fatto un excursus che sarà molto interessante. Secondo loro sarà il film più visto di sempre.
2: Può darsi.
1: Boh, speriamo, vediamo. Sono molto curioso da questo punto di vista, perché insomma battere
2: io ho paura.
1: I colossi come i mostri sacri, appunto, che sono Jurassic World, no, Jurassic, diciamo Jurassic, che sono
2: la saga,
1: che sono al di sopra di ogni cosa, oppure Avatar, il primo Avatar, sì, che è comunque al di sopra del record di cassi. Loro non so come sia possibile, prevedono nella prima settimana di arrivare a 800 milioni.
2: Guarda,
1: sarebbe una cosa mai accaduta.
2: Io non faccio così fatica a crederci.
1: Mai accaduto, è praticamente impossibile. Cioè, ci vorrebbe un assecondamento da parte di tutte le sale di distribuzione che praticamente appoggeranno questo film in maniera spasmodica su tutte le loro sale. Io non ci credo, quindi... però comunque sia, la fiducia che loro hanno è, secondo la visione di Matt Damon, così giusto per fare questo preambolo interessante che non c'entra niente con le serie.
2: Sì, no, è giusto per parlare, appunto, perché non possiamo non parlare del film che rappresenterà comunque qualcosa a prescindere.
1: Sì, Matt Damon dice che è il film al quale ha lavorato più complicato della sua vita, della sua vita cinematografica. Ha detto: io non ho mai fatto qualcosa di così complicato. Ora, consideriamo questo: Patterson, quando girò il film con Cronenberg, il suo primo film con Cronenberg, Stars, lui era assolutamente non convinto di nulla. Ha detto: io mi sono affidato al regista, ha detto: non sapevo nemmeno che stavo facendo. Il regista mi muoveva, mi diceva: adesso tu fai questo. Questo per dire che effettivamente io non ho la più pallida idea di che significato vogliamo dare a questa frase detta da Matt Damon. Matt Damon, dovete sapere che oltre a essere un attore molto forte come attore, nel senso che delle, tra virgolette, nuove leve, cioè dei giovani di oggi, è forse quello che ha più skill, se vogliamo, è un regista molto bravo, perché dovete sapere che molte storie che hanno fatto la sua fortuna le ha scritte lui, e in direzione tutti sanno che se c'è Matt Damon si può avere comunque un appoggio su delle idee che sono sempre comode. Dall'altra parte c'è un Nolan che ha definito alcune cose che lui ha fatto, perché se le è dette da sole, e lui semplicemente ha detto che chi non apprezza l'IMAX non l'apprezza perché spesso viene usato come strumento digitale l'IMAX. Ha detto: io vi farò vedere che cosa vuol dire usare l'IMAX tutto in analogico,
2: sì.
1: Che è una cosa che, se te lo puoi permettere, perché poi dovete sapere un piccolo particolare che è sempre il kink che ognuno di noi che parla di cinema dovrebbe avere, no? Cioè, se ti chiami Nolan e ti danno una telecamera che pesa circa 360 kg e poi ti dicono la quantità di pellicola che tu hai è infinita, vabbè, allora sta a posto così. Però ecco, diciamo che non succede molto. Voi pensate questo: l'IMAX ha il doppio della capacità che aveva il 38 mm.
2: E già comunque era.
1: L'IMAX ha quattro formati diversi. Noi non sappiamo qual è il formato, cioè in realtà c'è scritto, purtroppo, credo che sia il formato più grande che esiste di IMAX, quello che ha usato Nolan. Quindi vuol dire che la telecamera che lui ha usato è solo ed esclusivamente una telecamera americana che non viene nemmeno venduta, credo, venga affittata, che ha un valore, così, sempre per dire, intorno al $500,000, che si muove, che è talmente costosa che si affitta, ecco, perché non ha nessun senso logico. E potrebbe essere questa una delle cose incredibili. Poi ci sono, c'è l'altro fronte, sempre di Nolan, che è questa idea appunto di non usare le strutture digitali, la CGI, l'interferenza digitale, l'intelligenza artificiale, chiamatela come volete, tanto c'ha tanti di quei nomi, in ogni caso è quello che praticamente lascia vivere i registi oggi, che si possono permettere di fare cose che sono impensabili. Considerate il fatto che all'inizio questo non so nemmeno come spiegarlo, però Marco, che ce l'ho davanti, cercherò di spiegarlo. All'inizio si era pensato, quando doveva fare il ciclope,
2: okay,
1: che il ciclope tu lo fai con un gioco di camera e di specchi e di luci, in modo tale che...
2: Sì, da farlo sembrare gigante, esatto, rispetto... Sì.
1: E non che fai un animatronics di 6,30 metri, perché tu non sei normale. Cioè, un animatronics di 6,30 metri. Cioè, lui ha fatto Yoda in versione 6,30 metri. E dopodiché tu dici, vabbè, allora c'abbiamo un po' di soldi da buttare, buttiamoli su queste cose. Cioè, no, cioè, così è esagerato. La nave, le isole eolie, lui pretendeva, non è riuscito in questo, però pretendeva di affittare le isole eolie.
2: Sì, proprio di chiuderle completamente, avevo sentito questa cosa.
1: Perché no, non gliel'hanno permesso, ma gli hanno comunque sia permesso a una cifra spropositata ai confini della realtà, io non ho più pallida di che cosa voglia dire, ma gli hanno permesso di praticamente chiudere la struttura dove loro facevano le riprese, non so come dire, contingentarla, modello Covid, e praticamente non far entrare nessuno in una buona parte delle isole eolie. Due atollo sono stati riservati a loro, perché loro dovevano fare il gioco.
2: Sì, sì, sì, sì.
1: Delle... E poi è quasi tutto girato nel Mar Mediterraneo, una parte girata invece nell'oceano, perché appunto aveva bisogno di far vedere la tempesta. E per fare la tempesta, lui ha aspettato la tempesta. E poi ha preso non delle comparse, gli attori, li ha messi sulla barca e gli ha detto andate, andate. Dunque, non Patterson, non mi ricordo qual è l'attore, ci sono due attori, hanno avuto la polmonite, si sono beccati la polmonite. Cioè, sono cose epocali, capito?
2: Cosa completamente fuori di testa. Comunque, per chiudere un po' il discorso anche sulla questione, certo, delle eolie, io dico meglio le eolie chiuse per Nolan e non Venezia per Bezos.
1: Questo, beh, quello è chiaro.
2: Assolutamente.
1: Dio, diciamo che c'è un rapporto di 1 a 30.000, certo. Sai, tu la prendi Venezia, un pezzetto di Venezia, la chiudi per fare una cerimonia. Qui si tratta proprio di prendersi degli atolli per 2 settimane, sono diventati gli atolli di Nolan, cioè cose di questo genere. Una buona parte appunto delle isole Eolie erano chiuse, recintate, non ci si poteva andare. Vabbè, sono cose da fuori di testa. E ha impiegato, questo è l'ultima cosa che diciamo, dopodiché basta. Praticamente tutti gli attori, e signori e signori, stiamo parlando di una frega di attori. Non so come definite frega in italiano. No?
2: Molti.
1: Molti attori. Stiamo parlando di molti attori, e molti di questi attori sono star. E lui è stato 2 mesi alle Isole Eolie a ingrassare questi attori. Perché doveva aspettare che succedesse un evento. Io non lo so, perché effettivamente non mi immagino quale possa essere l'idea. Però nelle Isole Eolie a un certo punto c'è quella cosa che si vede... il turbine che si vede perché la, sì, nave si è visto in una scena. Ora, quello sentite la mia voce, quella cosa fai? Prendi l'immagine, ci metti la CGI, la, sì, fai, cioè, no?
2: Normalmente nella vita, certo, si fa così, e invece no.
1: No, si mette una pala di 16 metri, la si fa girare vorticosamente a circa 3.000 giri al minuto sotto l'acqua, da creare un turbine.
2: Un vortice vero e proprio.
1: E tu a quel punto capisci che non sei di fronte a un regista, ma sei di fronte a uno spostato. Perché a questo punto tu capisci che non è normale una persona che fa questa cosa. Cioè, non è possibile pensare che ci possa essere un altro regista a cui gli viene permessa questa roba qui. Però d'altronde
2: gioie e dolori di Nolan.
1: Si dice,
2: dolori più
1: gli
2: che
1: Oscar
2: altro.
1: E gli incassi sono unici al mondo, quindi quando si muove lui non c'è modo. Naturalmente, se vuoi fare Cameron con Avatar, ricordati sempre che fai solo Avatar, perché Avatar può fare 1, 2, 3, 4 fino a che la gente si stufa. Quando la gente si stufa, lo prendi il prodotto e lo butti, perché poi Cameron lo butti insieme ad Avatar, perché non serve a niente quella roba lì. Però ecco, Nolan cambierà ancora una volta il nostro pragmatismo nel cinema. Per il cinema magari faremo una puntata ulteriore, perché per il cinema è troppo complessa la cosa, da Digger che è che è forse una delle cose più... Volete vedere Tom Cruise veramente invecchiato, che fa le scorregge, che si assomiglia a Trump, fa il texano, figlio della guerra? Beh, più di quello credo che non ci sia niente. Ci sono degli attori incredibili. Digger è un trailer da vedere. Credo che sia un prodotto addirittura HBO per il cinema, una cosa HBO Max addirittura. Potrei sbagliarmi,
2: controlliamo. Intanto, vabbè, io chiuderei questa piccola parentesi cinematografica,
1: certo,
2: perché oggi appunto non parliamo di cinema, ma parliamo di serie. E non parliamo di serie che abbiamo visto,
1: le serie che
2: recensiamo, esatto,
1: le serie che verranno e di cui praticamente possiamo parlare solo tramite il trailer visto.
2: Sì.
1: È una cosa
2: o tramite anche le stagioni precedenti
1: e le stagioni
2: quello
1: precedenti.
2: Che si prospetta,
1: certo,
2: poi, certo, nella stagione nuova.
1: Certo, sicuramente. E soprattutto l'idea, vi dirò già adesso che non tratteremo della fondazione, perché non appartiene a questo periodo. Non tratteremo di Harry Potter, perché Harry Potter è Natale. quindi non lo tratteremo. È inutile pensare e sperare che alla fine parliamo di Harry Potter. Non lo faremo, perché ci sono delle serie che magari verranno trattate a parte e di cui potremmo parlare appena escono, perché lì in quel caso ci sarà molto da parlare, molto da bofonchiare probabilmente. Ma bando alle ciance, mettiamo un brano musicale.
2: Ah, mettiamo subito un brano musicale che ci preannuncia, diciamo, una delle prime serie attese per questo, questa seconda parte del 2026, che è una serie che io attendo in realtà con molto molto
1: io l'ho vista la prima
2: fervore,
1: stagione, ma non...
2: E Roberto no, e io quindi adesso in sfregio a Roberto metto questo primo brano e poi ci ritroveremo qui a parlarne.

0: ed era North, Sud, Ovest, Est, pezzo storico degli 883
1: che io non conosco,
0: che tu non conosci.
1: Non conosco minimamente.
0: Non conosco, guarda,
1: io al di là di Hanno ucciso l'uomo ragno non mi ricordo una canzone.
0: Ne parlavamo fuori onda, fuori
1: gli 8816
0: ne parlavamo fuori onda. Io per me gli 883 diciamo che sono, non sono un fan, sono un po' un pelo, sono arrivato un pelo in ritardo io sugli 883, perché dicevamo che quando è uscita Hanno ucciso l'uomo ragno avevo 2 anni, quindi non ci sono arrivato tardi. Però devo dire che un pezzo che ti mette allegria, come ti mette allegria la prima stagione della storia degli 883, appunto Hanno ucciso l'uomo ragno, che vede la sua seconda stagione annunciata, fammi vedere che l'avevo cercato prima, annunciata per il 9 ottobre del 2026, in esclusiva su Sky and Now, ci sarà la seconda stagione di Hanno ucciso l'uomo ragno, che non si chiamerà Hanno ucciso l'uomo ragno.

0: non appartiene per vecchiaia a me, non appartiene proprio per nulla, ma soprattutto facevano della musica che proprio...
1: Vedi, a te non appartiene per vecchiaia, a me per giovinezza. Entrambi non ci siamo trovati nella Golden Age degli 883.
0: Ma nel 94, 93, 92, sì. Cos'era?
1: Primo album 94, secondo se non sbaglio 96.
0: Hanno ucciso l'uomo ragno, che cos'era?
1: Sto andando un po' a memoria. Guarda, però adesso ti do subito le... Le notizie, sì. Ah no, addirittura ho sbagliato. Hanno ucciso l'uomo ragno, è uscito nel 1992. Quindi io e questo album siamo coetanei, praticamente.
0: Cioè, mentre Act Un Baby è uscito nel 92.
1: Mentre invece North Sud-Ovest Est nel 93.
0: Credo no, Act Un Baby 1990.
1: Guarda, ti dirò di più, hanno ucciso l'uomo ragno, è uscito, è anche più grande di me, perché è uscito esattamente 18 giorni prima della mia nascita.
0: Pensa tu.
1: Probabilmente qualcuno in quella sala parto stava ascoltando hanno ucciso l'uomo ragno.
0: Sì, sì, dovresti vedere, che ne so, i REM. Potrebbero essere un gruppo che in quel periodo...
1: Sì.
0: Non che siano nati in quel periodo, ma che in quel periodo comunque si hanno fatto quelle canzoni memorabili perché sono rimaste poi nella storia, diciamo, nel 92-93.
1: Beh, se parliamo di REM, nel 92 esce Automatic for the People.
0: Appunto. Io potevo stare a sentire hanno ucciso l'uomo ragno. Purtroppo sì, perché in realtà noi che viviamo in una città di mare, se noi facevamo la riviera, una volta c'erano gli altoparlanti che ti sfondavano le orecchie, nel vero senso della parola, con hanno ucciso l'uomo ragno, chi sia stato non si sa, è tutto così. Cosa orripilante, che vabbè, de gustibus. Comunque sia, se invece parliamo degli attori che hanno interpretato la serie televisiva, devo dire la verità, sono tutti molto bravi, dal primo all'ultimo. Ora Marco ci dirà i nomi e i cognomi, perché io non ricordo minimamente.
1: Allora, i due attori, i due protagonisti sono Elia Nuzzolo e Matteo Oscar Giuggioli, che rispettivamente sono Max Pezzali e Mauro Repetto. E poi ci sono tutta un'altra serie di attori secondari che tra l'altro pescano anche in un mondo a me affine, perché due degli attori, anche insomma, che hanno dei ruoli rilevanti nella serie, che sono Davide Calgaro e Edoardo Ferrario, che interpretano Cisco, storico amico di Max Pezzali, e Pierpaolo Peroni, che è invece il loro produttore discografico, quello che ha cominciato dall'inizio con loro, sono due stand-up comedian. Quindi la serie comunque ha un'impronta comedy, è una serie leggera, è una serie simpatica, non si, di certo. Ma allora, io non vuole spiegarvi i massimi sistemi della vita.
0: Io quello che ho notato di questa serie è che è una serie fatta molto... ecco, appunto, se volessi usare un termine, è una serie molto stop and play, cioè a ogni cosa che succede c'è una nuova ripartenza. Ed è fatta tutta così. È una serie che comunque sia molto godibile, devo dire la verità, cioè io non ho perso tempo nel doverla seguire in maniera, diciamo, per cui ho detto ma forse questa me la devo rivedere. No, è tutto molto semplice, non c'è niente di particolare, sì. Come ha detto appunto Marco, non ci vogliono spiegare i massimi sistemi,
1: E poi soprattutto, se posso dire, però, rispetto magari ad altre serie appunto tra virgolette leggere, come vediamo spesso girate in Italia, che sono un po', diciamo,
0: no, questa è un'impronta tipicamente americana.
1: Esatto, c'ha una bella impronta anche registica, perché comunque dietro c'è la mente di Sidney Sibilla, che è uno dei registi, diciamo, della nuova scuola, tra virgolette, che...
0: Io adesso comunque... non so da dove viene sta roba, ma secondo me è Sky Atlantic.
1: Sì, Atlantic.
0: Lì c'è un'impronta assolutamente europeista, nel senso che tu non puoi pretendere di fare una serie televisiva con Sky Atlantic che non abbia un'impronta europeista, cioè nel senso che non abbia... un girato che non sia all'altezza diciamo dello standard europeo dei girati, quindi è normale.
1: Anche perché comunque

0: Comunque poi Sibilla viene dalla fortunatissima e molto molto bella trilogia di Smetto Quando Voglio, e poi si era già approcciato nel mondo, diciamo, musicale degli anni 90, perché qualche anno fa, se non sbaglio 2023, era uscito il film di Sibilla Mixed by Harry, che raccontava la storia proprio di cassette, cose analogiche. Sì, è sempre... No, lui è un uomo.
1: Ah, Sibilla è un uomo? Perfetto.
0: Sì. No, Sidney è il nome, Sibilla è il cognome.
1: Ah, Sidney si chiama? Sì. Sidney Sibilla.
0: Sì.
1: Avevo capito, vabbè, naturalmente non lo conosco, quindi più pallida idea.
0: Che al contrario di quanto potrebbe sembrare è nato a Salerno.
1: Ah, questo perché? ci stai tutto. Bisogna dire che effettivamente non so ancora il motivo, non me lo spiego esattamente, ma gran parte degli sceneggiatori, scrittori, attivisti di produzione, fotografi, soprattutto quelli che riguardano le scenografie, vengono da giù, sono del sud.
0: Secondo me, io me la sono fatta questa domanda, essendo terrone anch'io. Perché
1: siamo tutti terroni.
0: Vabbè, io sono un po' di più. Chiaramente pugliese.
1: C'è sempre chi è terrone rispetto a un altro. Certo. Vabbè.
0: Secondo me è una questione di fame. È una questione di fame e di possibilità, perché probabilmente nasci e cresci, per quanto Sibilla comunque... Non è che sia cresciuto, insomma, a Rione Sanità. Cioè, nel senso, comunque viene da una famiglia altolocata.
1: Ma su questo non ci piove. Non è che...
0: Però la differenza è che comunque è una questione di varietà di possibilità. Cioè, probabilmente al meridione, al centro-sud, in linea generale, hai meno possibilità di fare cose, e quindi quando qualcuno ti dà la possibilità di fare qualcosa, la prendi, la mangi subito, perché appunto hai la fame. Quindi probabilmente questo fa sì che tu riesca un po' di più. E poi, perché non lo so, forse un qualcosa di romantico. I meridionali sono più sognatori, il nord non ci vedo uno. Io voglio fare regista,
1: allora,
0: no?
1: Tutto,
0: voglio fare l'architetto.
1: Tutto, per esempio Puglia Film Commission, così come...
0: Certo.
1: Napoli Comico sicuramente aiutano tanto.
0: È una delle film commission, le due film commission che producono di più in Italia sono la film commission della Puglia e quella della Sicilia.
1: Della Sicilia,
0: che
1: esatto.
0: Sono quelle
1: e
0: che
1: sarebbe il terzo a cui sarei arrivato.
0: Che sono quelle che producono proprio di più in assoluto a livello numerico tra film, cortometraggi, documentari, videoclip.
1: E questo secondo me
0: è tutto l'audiovisivo.
1: È un plus importante, soprattutto.
0: Però adesso sta arrivando il Trentino.
1: Cresce.
0: Il Trentino sta...
1: Il Trentino per altre motivazioni, però. Il Trentino. Allora, sono d'accordo.
0: La Film Commission del Trentino sta crescendo molto e sta facendo tanti tanti progetti.
1: Bisogna capire se è una questione legata alle proporzioni oppure no. Questo non lo so.
0: Ma oddio, io allora conosco personalmente molto bene la storia della Film Commission pugliese. E lì è tutto quanto, diciamo, merito di una persona chiamata Niki Vendola che si è messo lì e ha detto: qua dobbiamo puntare sulla cultura. E ha detto: a costo di finirci il rosso, come è successo per i primi anni, ha fatto la Film Commission. Deve
1: è un po' come quello che ha fatto Veltroni per Roma,
0: esatto. Sì,
1: stessa cosa.
0: Sì.
1: Dio, in campagna abbiamo solo avuto un imperatore, quindi non è che. Non è che possiamo dire nulla, cioè, c'è stato l'imperatore per un periodo lungo.
0: Il console.
1: E quindi lui ha deciso che doveva... E in quel periodo la campagna è stata...
2: fare i film.
1: Esatto, perché il cinema l'ho inventato io, esatto.
2: Io ho portato il cinema in campagna.
1: Che prima non c'erano nemmeno le telecamere, la gente si guardava lo specchio e si chiedeva chi è. Ecco qua, è andato via una parte dell'audio. Ecco,
0: solo in cuffia.
1: Sì. Ah, solo in cuffia, solo in cuffia, vabbè. E comunque sì, a prescindere da tutto, dobbiamo dire che questo seriale che arriverà alla sua seconda stagione è una seconda stagione comunque, anche se a me non interessa, assolutamente meritata. Nel senso che è una di quelle strutture narrative che funzionano, seguite, e molto di più di cose che per esempio su Netflix non hanno senso quando vengono aggiunte. Facciamo un'altra stagione. La gente dice: bene, ne facciamo un'altra, che ci inventiamo, ecco. Se può interessare, potrebbe uscire un altro Boris. Io non ce la faccio più.
0: Io ho paura.
1: Io non ce la faccio.
0: Io ho paura perché, vabbè, poi magari ne parleremo di Boris.
1: Io non ce la faccio più. Però ecco, diciamo che a prescindere da tutto, la storia molto funzionale è quella della Pezzali Production, che probabilmente arriverà alla sua fine come gli 883 e poi incomincia la storia di Max Pezzali.
0: Ma io credo di no, cioè secondo me questo
1: si chiude con la fine degli 883.
0: Si chiuderà, ma no, credo che si chiuderà proprio con la seconda stagione, perché fondamentalmente gli 883 originali, appunto, che erano Max Pezzali e Mauro Repetto, hanno fatto solo due album. Poi dal terzo album in poi, Repetto ha mollato il gruppo ed è andato avanti solo Pezzali, che per un po' di anni ha portato ancora il nome 883 fino ai primi 2000 e poi è diventato semplicemente Max Pezzali. Sì, sì, sì. Quindi credo che, cioè, la storia...
1: Che io comunque apprezzo, bisogna dire, volendo, sembrerà assurdo, ma mi piace più Max Pezzali che gli 883, ma questa è una cosa...
0: Io credo che comunque la storia si concluderà con il secondo album, perché poi appunto da lì in poi non c'è più la storia degli 883. Mm. Poi bisognerebbe fare un biopic su Pezzali, però non so quanto sia...
1: Tutto è fattibile, tutto è possibile. Bene,
0: però
1: bene,
0: diciamo,
1: bene,
0: questa
1: bene.
0: Seconda stagione, tra l'altro, affronterà la cosa più bella, che è il cliffhanger, diciamo, quasi un cliffhanger con il quale si chiude la prima stagione, cosa ci fa Repetto negli 883. Perché mentre nel primo album, perché lui, allora, inizialmente, e questa cosa nella serie si vede molto, Repetto è stato proprio il motore creativo, era quello che componeva le musiche, comprava il campionatore, che aveva fatto tutte quante le cose, che però... esternamente poi aveva una funzione più ridotta, perché era considerato quello che ballava. In realtà lui faceva molto più lavoro dietro le quinte e non sul palco. E alla fine, questa cosa me la ricordo molto molto bene, nonostante abbia visto la serie un po' di tempo fa, alla fine della prima stagione c'è Pezzali che fa sentire a Repetto una demo di Come Mai, uno dei loro più grandi successi, che è questa ballad romanticissima. E Repetto che lo guarda e dice: bella, mi piace tantissimo, ma io questa come la ballo?
1: È un lento.
0: E da lì appunto si svilupperà la seconda stagione, dove scopriremo cosa è successo. La cosa anche molto bella di questa serie è che, a detta di entrambi i protagonisti, che hanno rilasciato interviste in diversi posti, è molto fedele alla storia originale, cioè tutto quello che si vede rispecchia abbastanza ciò che è stata davvero la loro vita. C'è un qualcosa ovviamente di romanzato, però tendenzialmente è una serie fedele. Quindi io sono molto curioso di vedere questa seconda stagione.
1: Allora, un attimo, facciamo una pausa, però attenzione, vorrei spiazzare Marco, che si trova alla regia in questo momento, per fortuna ci fa da fonico, e praticamente, dato che abbiamo parlato di una cosa che arriverà a ottobre, parliamo di una cosa che è già in questo momento e di cui io devo obbligatoriamente parlare, che appunto è Ghost in the Shell, che è d'estè appena uscita e di cui io ho dato il brano da ascoltare. E ci
0: però
1: ascoltiamo
0: brano. Non mi hai detto quale brano. Ne scelgo uno io, allora.
1: Scegliene uno a caso.
0: A piacere mio.
1: Chissà che cosa ci porterà.
0: Poi non voglio
1: fuori.
0: Sentire proteste.
1: Proteste non ne sentirai. Scegliene uno che dura una cifra normale.
0: Va bene.
1: C'è il rischio, se no. E sentiamo un brano di Ghost in the Shell, la versione nuova 2026, targata naturalmente non Netflix, distribuita da Netflix, ma che comunque sia Netflix ha avuto molto molto il polso su questa cosa, perché ha fatto delle richieste e gli sono state date. Ne dobbiamo parlare un attimo.

0: ed era Megatech Body, colonna sonora di Ghost in the Shell.
1: 2026, bisogna
0: sì,
1: sempre
0: 2026,
1: dirlo.
0: sì.
1: Oh, praticamente parliamo due secondi di questo primo episodio, perché poi in realtà il secondo episodio esce stasera, credo, non sono sicuro, su Amazon Prime, perché questo è un prodotto che comunque sia, ho detto prima male, ho detto Netflix, perché sono deficiente. Su Amazon Prime esce ed è praticamente quasi contemporaneo, c'è una differenza di poche ore da Crunchyroll nella sua versione sottotitolata e originale, che è quella distribuita da Crunchyroll,
0: sì,
1: e che Amazon Prime ha coprodotto, diciamo, con la casa di produzione del manga, che lo rende completamente differente da quella che è l'animazione dell'anime. E qui quindi vuol dire che si va verso una storia completamente differente dall'altra, e lo si nota subito prima di tutto dai tratti, che sono un'altra cosa rispetto al Ghost in the Shell anime a cui siamo abituati. Ma soprattutto la storia è completamente diversa ed è molto, molto, molto infinitamente più splatter di quella a cui siamo abituati nell'anime, perché se c'è Ghost in the Shell in versione originale, se ci sarà Ghost in the Shell in versione originale, avremmo, non so fino a che punto, pornografia a mazzi e violenza a mazzi. Già nel primo episodio notiamo, e questo è una cosa fondamentale, notiamo una reinterpretazione di una parte splatter della visione che c'è stata, che c'è nel fumetto, cioè nel manga. In pratica il momento in cui vengono sbriciolati i cervelli delle persone,
0: sì,
1: c'è come un effetto planet cyber, per cui viene dato a pensare che quello non sia vero sangue, come se fosse un'immagine digitale in cui si vedono i pixel. In realtà nel fumetto c'è proprio lo splatter del cervello buttato a terra.
0: Il manga di Ghost in the Shell è molto molto crudo,
1: molto molto crudo. Ma soprattutto noi stiamo aspettando, perché tanto ci arriviamo fra poco,
0: sì,
1: alla parte porno, perché Ghost in the Shell va oltre ogni pensiero, è proprio il vero mangaka giapponese, quello dove le ragazze fanno cose.
0: Tanto io ho una piccola curiosità.
1: Anche gli uomini fanno cose con le ragazze.
0: Sì, sì, sì.
1: Però lì c'è, diciamo che credo già nel prossimo episodio dovrebbe accadere questa famosa scena di un trittico di tre ragazze che tra di loro fanno cose.
0: Sì,
1: bello.
0: Si divertono.
1: Bello, sì.
0: Ma
1: bello.
0: Dicevo, io avevo una piccola curiosità su Ghost in the Shell, perché questa, appunto, questa nuova versione anime di Ghost in the Shell è animata da questo studio di animazione che si chiama Saru, che
1: sì,
0: è uno studio in realtà che è aperto, è molto recente, molto giovane, perché è aperto solo nel 2013. Quindi
1: sì,
0: diciamo,
1: giovane.
0: Rispetto a sì,
1: quello che ha fatto Arise.
0: Però rispetto ad altri studi, a compagnie di animazioni molto più importanti giapponesi, è molto,
1: assolutamente,
0: molto, molto
1: assolutamente
0: recente.
1: Nuovo, nuovissimo.
0: In molti lo conoscono per Dandadan, perché ha animato tutte le stagioni di Dandadan. Però io ho scoperto che il primo lavoro dello studio Saru non è stato un anime, ma è stato Adventure Time.
1: Ah sì,
0: animato,
1: certo.
0: Animato Adventure Time.
1: L'esperienza Adventure Time.
0: Che
1: sì,
0: è una serie che io consiglio a chiunque, soprattutto a quelli che fumano le sigarette simpatiche, perché è molto molto molto bello.
1: Io invece consiglio di vedersi a chiunque, perché è un'apertura di cervello per capire,
0: sì,
1: anche un po' qual è la cultura Dandadan, perché ha una cultura, un'evasione dalla cultura giapponese, uno strizzare l'occhio alla cultura europea in una maniera assolutamente orientale, da vedere una visione appunto unica nel suo genere. Ma attenzione, perché Ghost in the Shell va molto oltre questi canoni. Ghost in the Shell appartiene proprio a quella serie di anime che ha cambiato il volto di quella serie di manga che ha cambiato il volto della struttura narrativa manga, perché è qualcosa di completamente diverso. E poi l'anime naturalmente è stato epocale, anche se disegnato e prodotto da una casa di produzione che comunque sia ha fatto una versione diciamo che si scostava un po', come quella che ha fatto Miyazaki del manga di Lupin. È una sua versione, quindi diciamo che siamo a una versione diversa. Questa è una versione molto più fumettata, di cui non vi dico assolutamente nulla, anche perché c'è un solo episodio. Una cosa vi direi: in giapponese coi sottotitoli, per l'amore di Dio, non guardatevelo in italiano, che rovinate tutto.
0: Questo è purtroppo Roberto Pagliaro.
1: Tutto
0: che
1: si rovina, cioè sentire le voci.
0: C'ha i suoi problemi. C'ha.
1: Mamma mia, la versione italiana. Perché io, naturalmente, ho sentito la versione giapponese e la versione italiana, mi sono di tutte e due. No. E la versione giapponese, se potete, andatela a cercare in versione Crunchyroll. E non in versione Amazon Prime. Bello, proprio cattivo. Perché è un'altra cosa. I sottotitoli dicono altro. Noi abbiamo sempre questa bellissima idea di fare le interpretazioni. Oserei dire l'interpretazione di sto cazzo, ma scusate il termine, il francesismo, perché è vergognosa l'interpretazione. Che ti interpreti? Cosa ti interpreti? Quello è giapponese, che ti devi interpretare tu? Ma perché devi cambiare le parole? Le parole... Non, mo ci vuole, Anni Moretti diceva le parole sono importanti. No, qui le parole sono lo stemma di quello che tu stai dicendo. Lo stemma, perché qui si tratta di vita e morte. Ogni singola parola credo che sia importante nella vita e nella morte. Se io ti sto ammazzando e ti dico sarà per un'altra volta... Oppure ti sto ammazzando e ti dico, invece di sarà per un'altra volta, questa volta per te è finita. Sono due concetti diversi. Non è possibile mischiare l'uno con l'altro, e questo è quello che è stato fatto. Non per colpa dei traduttori, io sono sempre dell'idea che sia la casa di distribuzione che poi dice questo lo facciamo in quest'altro modo, cambiamo la storia. Anche perché se no non si capisce come fa Crunchyroll ad avere un testo diverso. Che fa? che c'ha un testo, un film diverso da quello di Amazon? Non credo, hanno deciso loro.
0: In realtà quella è più una questione di adattamento rispetto al parlato corrente e anche spesso ai movimenti del labiale. Quindi poi, adesso non so, Ghost in the Shell non l'ho vista. A volte succede, perché comunque il giapponese ha proprio dei concetti...
1: È uno dei più difficili.
0: È dei modi di parlare molto, molto diversi.
1: Qualcuno dice che il coreano sia ancora più complicato.
0: A volte si perde, però il giapponese non puoi neanche fare le traduzioni letterali, perché poi vai a finire letterali. Come è successo con il ridoppiaggio di Evangelion di qualche anno fa... scritto da Cannarsi, che aveva fatto una traduzione fedelissima al giapponese, che effettivamente era molto fedele all'originale, ma
1: orribile.
0: Era inascoltabile in italiano, non poteva...
1: era fuori fase completamente.
0: Sì, appunto. Quindi devi, purtroppo, quando si guardano le serie, e soprattutto non solo giapponesi, le serie orientali in genere, doppiate,
1: coreane,
0: c'è sempre uno scarto, un minimo di scarto che uno deve fare. Purtroppo è così, vabbè.
1: Il problema,
0: non si può avere la botte piena.
1: Io torno a ripetere, il problema non è una questione... Io accetto il concetto di labiale, non accetto il concetto di cambiamento strutturale delle idee che si stanno portando. Cioè, siccome a te dà fastidio, è troppo forte questa cosa, la cambiamo. No, questo non lo puoi fare. Noi questo cambiamento, per chi segue le serie sottotitolate, soprattutto quelle giapponesi, lo abbiamo visto più e più volte fare anche su numero 8, che è una delle ultime serie che è uscita. L'abbiamo visto su Evangelion. Su Evangelion hanno fatto delle modifiche terrificanti. Modifiche che addirittura hanno portato, adesso questa è una cosa che adesso me la devo dire, perché hanno portato a fare dei tagli di visione. Cioè, non so se tu sai, la versione giapponese di Evangelion c'ha delle parti in più che non ci sono nella versione italiana, perché non andavano bene, non erano viste. In uno degli 8 Evangelion degli OAV hanno tolto una parte, la parte finale l'hanno tolta. C'è la guidatrice dello 00, perché tanto io i nomi non me li ricordo manco morto, e c'è lui.
0: In questo momento non la ricordo neanche.
1: E c'è
0: lui.
1: A un certo punto accade, questo lo posso dire, a un certo punto accade che lei è stata massacrata letteralmente e che si trova in un letto di ospedale.
0: Ah, sì, ok, ho capito la scena.
1: Ma non si può togliere.
0: Ho capito,
1: cioè,
0: ho
1: siccome
0: capito.
1: Lui si masturba davanti a lei, addosso a lei, e lei è svenuta, chiaramente sta in semicoma, tu togli tutta una parte e non ti fa capire, perché il problema della masturbazione non è il fatto che lui si masturba, ma è quanto lui si penta di questo. Se tu lo togli, succede un casino, perché non capisci tutta una serie di problematiche che ha lui, che guida lo 01, appunto. Ok, va bene, fine di questa cosa. Ghost in the Shell, una puntata a settimana, ecco appunto che non sono disponibili tutti insieme.
0: Una puntata a settimana, brutto per ma, quelli come me.
1: Ma questo è perché è stato pensato, questo almeno la casa di produzione Crunchyroll, che fa la stessa cosa, ha pensato di dare una spiegazione, ed ha una spiegazione molto interessante, perché ti dice: questo è un fumetto riflessivo e avete bisogno di tempo per reagire a quello che vi sta dicendo il fumetto, e quindi vi vedete una puntata alla settimana, così ve la potete rivedere per riuscire a capire meglio, per guardare il dettaglio, perché col binge watching questa non è una serie che è fatta per fare binge watching, capito? Loro hanno dato sta spiegazione, ci può sta, ma non saprei dire più di tanto, ecco, non saprei.
0: Va bene, io adesso passo, voltiamo pagina.
1: E andiamo a Intervista al Vampiro.
0: Esatto. Mi hai letto nel pensiero.
1: Anche perché mi sembra più che logico.
0: Sì, sembra proprio
1: seconda stagione.
0: Terza stagione di Intervista col Vampiro, di cui abbiamo parlato qualche mese fa.
1: Sì, della seconda.
0: Se non ricordo il periodo esatto, abbiamo parlato di prima e seconda stagione. E devo dire che era una serie che io, come si ricorda chi magari ha ascoltato la puntata,
1: quella in cui abbiamo parlato anche contemporaneamente di Salamanca.
0: Sì, era di tutto il mondo di Anne Rice.
1: Di Anne Rice, appunto, tutto il suo mondo.
0: Ed era una serie alla quale io mi ero approcciato in maniera estremamente dubbiosa, perché in Intervista col Vampiro io ho letto il libro e mi è piaciuto molto. Avevo visto il film e mi era piaciuto meno rispetto al libro, ma comunque mi era piaciuto. Ho detto: ma che senso ha fare Intervista al Vampiro adesso, rimescolando un po' tutta la storia, mettendoci in mezzo altre cose?
1: Beh, più che altro riprendendo il libro, dire: il libro è fatto così.
0: Esatto, in realtà invece è molto molto molto bello, perché è molto fedele al libro originale. Ed è proprio per questo che io ho un dubbio su questa terza stagione. Perché la terza stagione parte da un presupposto completamente inventato, perché il libro è finito nella seconda. Allora, quindi andiamo.
1: Anne Rice ha detto
0: camminiamo
1: che
0: a vista.
1: La prossima stagione che ci dovesse essere, perché all'inizio si diceva che non ci sarebbe stata nessuna terza stagione.
0: Anche perché la seconda stagione si conclude abbastanza. Cioè, nella seconda stagione viene rivelato tutto quanto il ricatto
1: c'è il ritorno di lui,
0: esatto, insomma. C'è il ritorno di lui, le stat, c'è lui e l'intervistatore, in questo momento non ricordo come si chiama, che diventa effettivamente un vampiro. E pubblica il suo libro e va in giro a farsi intervistare da tutte le parti. Quindi mi sembrava una storia abbastanza chiusa, e anche visto che il libro comunque finisce più o meno in quel punto, non riesco a capire adesso dove andranno,
1: perché secondo me fanno il gancio con Salamanca.
0: diventerà tipo una serie di transizione, una serie di passaggio.
1: Penso che no, leggendo Salamanca si conclude, che è una serie che potete trovare sempre dove? Netflix, non ho più pallida idea, non mi ricordo minimamente.
0: Adesso controllo.
1: Comunque sia, Salamanca è una di quelle serie che potete andare a visionare e che, diciamo, ha una sua conclusione che non è assolutamente una conclusione, è una riapertura a un progetto molto più grande, che è quello dell'affermare il mondo dei vampiri. Io non vi sto a dire niente perché, insomma, non mi sembra il caso, perché quella sicuramente andrà avanti, quello che ci interessa è che questa ultima parte di chiusura riguarderà sicuramente i vampiri antichi. E lui è antico adesso comincia a essere antico. Lestat non saprei dire quanto è antico, ma insomma sì, è uno dei più vecchi. Qui non stiamo parlando del mondo di True Blood, deve essere chiaro, ci sono i vampiri che hanno 3000 anni, no, quella roba lì non c'è qui.
0: Comunque, però, allora volevo un attimo dare una piccola info: non è Salamanca, ho sbagliato tutti e due, ma è Talamasca.
1: Talamasca, buonasera.
0: Ed è disponibile su Netflix.
1: Netflix, ecco, appunto. Sì. Beh, posto. Sì, infatti, è Talamasca, che è la, diciamo che è la, il gruppo che si occupa appunto di difendere i segreti del mondo oscuro, del mondo delle ombre, che è un po' la stessa cosa di quella, sì, di quel fantastico racconto che era appunto fatto di acciaio e ferro e parlava appunto del mondo dei vampiri, dei lupi mannari, eccetera, eccetera, eccetera. Ogni storia c'ha sempre un difensore oscuro che ci nasconde e ci tiene protetti. Beh, adesso in questo caso Talamasca si chiude con l'idea che potrebbe essere proprio il difensore che diventa colui che cambia il gioco di tutto quello che succede dentro la nostra storia, perché praticamente c'è la possibilità che i vampiri diventano davvero un qualcosa di davvero molto importante.
0: Quindi tu dici che questa potrebbe essere una serie ponte?
1: Sì. Una serie, cioè potrebbe essere l'ultima stagione di intervista col vampiro, che porta i nostri vampiri principali a occuparsi di altro.
0: Ok.
1: Che ci potrebbe stare, perché Anna Rice, Talamasca è grosso come libro, un bel mattone. Ok. E questo comunque sia ci dà la possibilità di dire che appunto la serie nuova uscirà quando? Perché esce fra poco.
0: Tra l'altro sì, la serie esce il 19 luglio. Quindi domenica.
1: Domenica che viene.
0: Questa domenica qui sarà disponibile prima in lingua originale, poi in italiano, e potrete vederla. Quindi è la prima serie, diciamo, di queste nuove che noi vedremo e della quale poi vi parleremo appena sarà
1: dopo
0: sarà
1: Spa conclusa. Francorchamps, che poi ci sarà il vuoto totale pneumatico dello sport.
0: Vabbè, sì, ma
1: finisce
0: poi
1: anche il mondiale.
0: Il 19 luglio sì, c'è anche la finale dei mondiali.
1: C'è tutto.
0: Voi potete fare questa cosa qui. Voi il 19 vi mettete sul divano la sera, prima vi guardate la partita e poi, finita la partita, andate su Netflix e vi guardate il primo episodio.
1: Finita la partita, niente. Che per chi va in vacanza, the day after, il giorno dopo, si può cominciare a vedere qualcosa, per chi va in vacanza. Per chi non va in vacanza, nei tempi di ritaglio si può scegliere di visionare a destra e a manca quello che si vuole, insomma. Ora. Lestrade lo conosciamo, lui lo conosciamo, i personaggi sono, come aveva scritto Nerice, due vampiri che hanno atteggiamenti, diciamo, etero, omo, che altro?
0: Basta.
1: Non c'è altra possibilità, diciamo. Etero, omosessuali contemporaneamente, quindi di conseguenza c'è questo grande amore e attrazione fra i due vampiri fra loro, e allo stesso momento il respingimento, eccetera, eccetera. E poi c'è l'amore che lui ha avuto per una che lui non può considerare progenie, perché la progenie è di Lestrade, sì, ma che
0: poi diciamo una quasi figlia.
1: Una quasi figlia, che viene letteralmente adottata da lei, da lui. E poi c'è tutta una serie di storie che ha avuto appunto lui nelle varie vicissitudini,
0: nelle varie epoche,
1: delle epoche storiche.
0: Anche perché ricordiamo che è una serie che comincia nell'Ottocento.
1: Sì, americano.
0: Esatto, e finisce ai giorni nostri, e diventa contemporanea man mano, perché l'intervista avviene appunto nell'anno
1: in
0: di...
1: Qatar?
0: Non mi ricordo se in Qatar
1: o negli
0: Emirati Arabi. Comunque diciamo, lui vive lì con il suo attuale compagno, che poi insomma, chi ha visto la serie conosce tutte quante le vicissitudini, in un paese arabo, e viene intervistato appunto da Daniel Molloy. Va bene, è quello che dovevamo dirvi su queste due serie. Ve l'abbiamo detto. Adesso ci facciamo un'altra pausa musicale per introdurre la prossima serie di cui vogliamo parlare.
1: Sì, che sarà? Che sarà?
0: E non ve lo dico, però secondo me chi ascolterà questa canzone lo indovinerà.
1: Va bene, vai.

0: ed era Jerk It Out dei The Scissors. Canzone presente nella colonna sonora di questa serie di cui vi andremo a parlare ora, che è Ted Lasso.
1: E chi non l'ha capito non sta bene. Perché è chiaro che stiamo parlando di una di quelle serie diventate quasi iconiche.
0: Allora, esatto, guarda, Ted Lasso è proprio non tanto la serie quanto proprio lui, cioè il personaggio interpretato da Jason Sudeikis,
1: sì,
0: giusto?
1: Esatto.
0: Che è un comedian...
1: È bello perché tu chiedi a me un nome, però vabbè, questo è famoso, quindi c'ha, hai la possibilità, sì, di chiedermelo. Vai.
0: Che appunto è un comedian che ha interpretato questo personaggio iconico di Ted Lasso, che ha avuto 3 stagioni, uscite rispettivamente nel 2020, 2021 e 2023. Per chi non avesse visto la serie, recuperatevela. Per chi non l'avesse vista, facciamo un piccolo...
1: Le prime due stagioni sono spettacolari.
0: Esatto, un cappello introduttivo. Ted Lasso è un allenatore di football, un allenatore di football americano.
1: Sto già ridendo, sì.
0: Che ad un certo punto viene convocato per allenare il Richmond, questa squadra inventata della seconda divisione inglese. Una squadra di calcio, quindi un allenatore di football americano dagli Stati Uniti viene portato in Inghilterra ad allenare
1: perché
0: la presidente della squadra di calcio se la ritrova come diciamo eredità del divorzio, perché l'ha divorziato dal marito e per fargli un dispetto gli ha tolto la squadra di calcio e ha detto no, questa me la tengo io nella divisione dei beni. E il suo unico desiderio è quello di far fallire questa squadra per dare un dispiacere al marito. E appunto dice, vabbè, io prendo uno che non capisce un cazzo di calcio e quindi sicuramente la squadra fallirà. E ovviamente la cosa il personaggio ovviamente più bello di tutta quanta la serie, perché poi Ted Lasso non va da solo.
1: Ma con un socio che è praticamente il suo allenatore.
0: Esatto.
1: Che non è una persona normale, ma è un disturbato nel vero senso della parola.
0: Disturbato totale.
1: Totale.
0: Bellissimo. Che ha anche una puntata dedicata tutta a sé, dove si fa un viaggio psichedelico. Vabbè, è una serie. No, non vorrei dire troppo perché ho paura poi di spoilerare tanto, però guardatevelo perché è una grande serie.
1: Io tornerò a dire, secondo me la serie più divertente di tutte è la prima,
0: sì,
1: perché ci sono momenti, aneddoti, tutto quello che succede, sì, nella prima è unico nel suo genere. La seconda è già... parte finale di una storia, la terza aiuto e adesso c'è la quarta. Dobbiamo parlare del
0: trailer. Esatto, dobbiamo parlare di questa quarta. Allora, io ho visto il trailer. Allora, io avevo già sentito già da un po' di tempo il fatto che avessero in programma una quarta stagione di Ted Lasso e già lì mi sono cominciato a sorgere i primi dubbi, perché per chi ha visto la serie si chiude chiaramente alla terza stagione, cioè la terza stagione ha un finale che non è un finale di stagione, è proprio un finale di serie, dove tutte le storie si concludono, dove tutto torna, diciamo, al suo posto, dove tutto cambia, prende una fissità, insomma è una serie chiusa, è una serie chiaramente chiusa. E quando ho visto che dovevano fare la quarta ho detto, ma perché? Qual è il senso? Perché dover ripartire in questo modo? E poi guardando il trailer, guardando la trama di quella che dovrebbe essere la quarta stagione, abbiamo capito il perché. Perché in questo caso si vede già
1: no,
0: dal
1: no,
0: trailer...
1: No, devi dire proprio perché, esatto. Devi dire perché.
0: Perché si vede già dal trailer, Ted Lasso viene richiamato ad allenare il Richmond, mm-hmm, ma la divisione femminile della squadra.
1: Perché?
0: Quindi nella quarta stagione si parlerà
1: perché?
0: Di calcio femminile.
1: Perché si parla di calcio femminile?
0: Perché bisogna parlare di calcio femminile, perché lo stanno spingendo molto, soprattutto...
1: Dovete crepare, senza la parola.
0: Che, allora, io sono un po' combattuta questa cosa, perché non è ontologicamente sbagliato il fatto che si faccia una serie... sul calcio femminile, cioè va bene, vuoi raccontare la storia di come come vivono le calciatrici, la difficoltà di questo mondo pieno di uomini, sicuramente, come si comportano, cosa devono fare. Cioè, è bello anche conoscere questi lati della storia, ma perché farlo con Ted Lasso? Cioè, a questo punto fai una nuova serie, la chiami Il mondo del calcio femminile, la chiami Giovani calciatrici, chiami come cazzo ti pare.
1: Perché se tu hai un brand che funziona, devi usare quello per spingerlo verso una nuova frontiera che nel mondo di oggi è l'unica frontiera che ti dà la possibilità di essere candidato, anche se la serie fa schifo magari, candidato a premi perché ci sono le donne.
0: E poi qui nasce il secondo problema che io ho con questa serie, che non ho ancora visto, però diciamo a livello di solo di quello che so, mi nasce questo problema. Se tu vuoi raccontare quel tipo di realtà e vuoi fare una storia con la quale sono anche d'accordo, una storia di empowerment femminile, una storia dove le donne sono al centro, sono le protagoniste, tu vuoi raccontare quella storia lì, perché giustamente noi di film sul calcio degli uomini ne abbiamo visti a bizzeffe, tra film e serie, sulle donne ci abbiamo solo Sognando Beckham, basta. A memoria non ricordo altri film o serie sul calcio femminile.
1: Ma se, allora, noi quindi, siamo italiani, quindi, deve essere chiaro, quindi siamo bene, italiani.
0: Esatto.
1: Allora, la legge italiana ha previsto il fatto che in Italia il calcio femminile non sia professionale.
0: Sì.
1: Siamo l'unica nazione d'Europa in cui il calcio non è professionale.
0: Questo, diciamo, è un problema italiano.
1: Ora, nel resto del mondo il calcio è approdato, il calcio femminile approda ad una diciamo forma professionale, ma quanti di voi seguono il calcio femminile? Potete anche dire zero, non è un problema. Chi segue il calcio femminile?
0: Io ci ho provato.
1: Chi segue il calcio femminile?
0: Provato,
1: c'è gente che lo segue e lo segue come persona che ha problemi, che non ha problemi perché segue il calcio femminile, deve essere chiaro, io non sono assolutamente uno di quelli che ha nemmeno il diritto di parlare, però siccome ho amici purtroppo che sono malati di calcio e hanno dei problemi perché ci sono dei periodi che vanno tra la fine di luglio, agosto e quasi arrivare ai primi di settembre in cui non c'è niente. E allora loro cominciano a cercare compulsivamente qualcosa da vedere dove c'è il pallone e cadono nel calcio femminile. Ecco, cioè, a prescindere da questi, purtroppo chi segue il calcio femminile, soprattutto in Italia, è vicino al nulla. Se poi ci muoviamo nella Inghilterra, patria di ogni genere di cosa che si muova attraverso il pallone, la storia è completamente diversa.
0: Sicuramente in Inghilterra c'è un movimento, ma per quello dico, è giusto anche raccontarlo, a me sta bene raccontarlo, però proprio il problema mi nasce anche dal fatto che se tu vuoi fare una serie dove appunto metti al centro e come protagonista, come focus della serie, le donne, perché poi il protagonista è un uomo? Cioè, è proprio sbagliato quello. Non deve essere Ted Lasso, deve essere Lucy Lasso, deve essere. Cioè, se tu mi vuoi raccontare quello, cazzo, però il protagonista poi è un uomo, e
1: allora,
0: quindi
1: problema,
0: che significa? Soprattutto se torna anche con Coach Bird, che
1: bello. Cioè, bello.
0: La vedo proprio una cosa scollegata, una cosa forzata.
1: Ora,
0: il problema, non mi convince
1: il problema di Ted Lasso da questo punto di vista sarà solo come li faranno muovere, come li faranno comportare, e questa sarà la cosa che potrebbe definire la ghigliottina finale di Ted Lasso.
0: Sì.
1: Proprio perché c'è il rischio non poco visibile di fare quello che è stato fatto in gran parte delle storie, dei racconti che hanno l'egemonia della cultura woke. Io lo dico chiaro e tondo perché non ce l'ho questi problemi. E quando succederà una cosa di questo genere, la serie Ted Lasso morirà in maniera catastrofica. Io mi auguro che accada il più tardi possibile, perché comunque sia...
0: No, non accadrà tardi. Io faccio già una previsione, questa sarà una stagione.
1: Ah, ho capito.
0: Non credo proprio che andrà avanti.
1: Perché, cioè, l'idea potrebbe essere anche interessante. Cioè, io forse perché appunto non essendo una persona che segue il calcio, non vedo differenze tra uomini e donne in discrepanza dello sport. Mm-hmm. Cioè, le donne fanno lo sport al femminile, okay, gli uomini fanno lo sport al maschile. Ma non vedo se nel calcio ci possa essere una differenza strutturale. Il problema è che appunto quando trasformi quello che succede spesso nelle serie che parlano di donne, le donne in eroine super, che vanno oltre la possibilità, cioè bella, buona, con le gambe stupende, tira come un terzino, difende la squadra con le gambe di Gattuso, ma ha le gambe da stambecco, e diventa il calciatore che ha la testa più dura del mondo, ma ha il volto di un angelo. Ecco, quando succedono queste cose, io poi divento una bestia, nel vero senso della parola, e sodomizzo la mia parte più violenta, proprio nel vero senso della parola, cercando di stare zitto e di non andare a cercare in nessun modo e non parlare di queste serie, perché io poi divento idrofobo, nel vero senso della parola. Perché quando accade questo, quella è la morte cerebrale di una struttura narrativa, perché nessuno, e io tornerò a ripetere, non lo vogliono vedere nei supereroi, nessuno vuole vedere una cosa di questo genere. PS, avevi capito, Supergirl, che cosa è successo nel tuo film? Un disastro, costato quasi 300 milioni, ne hanno cassati fino ad ora, e ormai è finito già il trend, 90. Un disastro monumentale. Questo perché? Perché tu non puoi prendere Superman, la fai diventare un'alcolizzata, il personaggio principale che dovrebbe essere il cagnolino che sta morto, semimorente, che tu devi aiutare, che lo fai sparire completamente perché ci devi essere solo tu. Lobo che diventa praticamente un cretino. E no, non funziona così. Non funziona, non è mai questo. Oltre al fatto che l'argomentazione Supergirl è un argomento debole, perché comunque sia il fumetto Supergirl, tra l'altro è proprio derivato da un fumetto di Supergirl, presenta al suo interno una serie di storie che non ci sono e che sono state ampiamente tagliate nel racconto, ma che avrebbero dato modo di spiegare riempire tutti quegli spazi che diventano azione senza senso, spesso e volentieri volgare, nel senso che non ha niente di Superman, proprio niente, nel vero senso della parola, ed è sembra alla fine un vero e proprio James Gunn che non ce l'ha fatta, che ha abortito una cosa che non funziona da nessun punto di vista, e che appunto, se questa è la rinascita della DC, Dio ci scampi, nel vero senso della parola. Io spero che Ted Lasso, così come qualunque altro genere di racconto che va verso il lato femminile di qualunque genere di storia seriale, tenga ben presente quali sono i drammi che affliggono le storie tipo Iron Heart, si chiamava Iron Heart, sì, Iron Heart, oppure che ne so, quella, diciamo, la storia delle donne, la donna che prende il posto di Iron Man, una cosa orribile, la serie televisiva.
0: Queste sono cose tue che io non conosco, non condivido, non frequento.
1: Nel mondo seriale, qualunque genere di storia, ma anche quando si fanno racconti di streghe, di tante streghe, e si prendono sempre le streghe che diventano Superman, non funziona. Io spero che capiscano che sono belle le storie delle ragazze, ma che queste ragazze non devono essere diciamo, alterate dall'idea che ma così è troppo debole, non la faccio. No, va bene così. Va bene così, altrimenti ci sarà la morte, come dice Marco Palma, appunto, in una stagione che noi abbiamo avuto un tempo fa, è successa una cosa bellissima, una serie televisiva che è andata così male, casualmente Wook, così male, che la volevano chiudere ancora prima che finisse la prima stagione.
0: Di chi stai parlando?
1: Non lo so, non mi ricordo il titolo.
0: Ah, okay.
1: Mi dispiace, non lo posso dire, lo posso dire quando troverò il titolo nella mia memoria, nella mia testa, ma la volevano chiudere subito, mi avevano detto vabbè, questa la chiudiamo subito, perché... ed era una serie importante. Ma questo è il viatico per mettere un brano musicale, perché tanto di Ted Lasso... Che cosa vuoi dire?
0: No, in realtà no, volevo prima del brano, volevo anticipare, perché tanto è una cosa proprio breve, un'altra serie di cui potremmo parlare, perché effettivamente è prevista anche questa. Non ha una data di uscita ufficiale, ma comunque si parla di ottobre 2026, di cui un mesetto fa sono cominciate le riprese, che è la seconda parte de Il Mostro.
1: Ah, sì.
0: Di cui noi abbiamo
1: però
0: già parlato.
1: Però non ne parliamo subito,
0: facciamo prima uno stacchetto.
1: E, aspetta un attimo, parliamo di Lanterna Verde, perché a questo punto ci siamo le lanterne.
0: Io me la volevo...
1: No, e dopo
0: me la volevo scampare.
1: Perché se abbiamo parlato di sì, parliamo di lanterne.
0: Volevo buttarla via, invece.
1: Lo volevi buttare in caciara, come si dice, col pallone. Sì. Purtroppo ti è andata male.
0: Ci ho provato.
1: Brano musicale veloce, piccolo.
0: Va bene, un branetto.
1: Un branetto.
0: Va bene.
1: E vai.

0: ed era Kids di Robbie Williams e Kylie Minogue.
1: E adesso parliamo di lanterne, perché questo è il titolo. Non Lanterne Verde, non più Lanterna Verde, ma Lanterne. Questa è una serie televisiva DC prodotta dalla HBO e naturalmente in mezzo c'è il famoso storico Warner Bros. Marchio DC, che praticamente fa tutto parte del mondo del cambiamento che James Gunn ha portato dentro la struttura narrativa della DC Comics in versione televisiva e cinematografica. Vedremo in Lanterna Verde personaggi che abbiamo già visto nelle serie cinematografiche. Questo è il grande vantaggio del poter utilizzare delle, tra virgolette, piccole star o niente di particolare, insomma, degli attori bravi, ma che comunque sia sono attori che si prestano facilmente alla televisione. Marvel da questo punto di vista ha un problema grosso come un macigno, poiché ogni volta che ingaggia i suoi supereroi se ne vanno milioni di dollari per diciamo i loro attori, ecco. Lanterna invece questo problema non lo dovrebbe avere. Perché non lo dovrebbe avere? Perché gli attori, a cominciare da Chandler, si chiama così, Chandler, va bene?
0: Sì. Aspetta che un attimo che lo cerco bene, però vai tu.
1: E Nathan Fillion, che sarebbe l'altro personaggio principale, diciamo, sono

0: le persone che appunto danno la possibilità a questo lanterne di avere un'evoluzione molto particolare, molto interessante. E
1: aspetta, comunque Kylie Chandler.
0: Kylie Chandler. Vabbè, insomma, lui.
1: Un po' diverso da come l'hai pronunciato tu.
0: Però io sono convinto che gli attori, basta guardarli, più che sapere come si chiamano, perché quell'attore lì è un attore piuttosto conosciuto. Inizierà questa serie in versione inglese, quindi credo da lì a poco anche in italiano, il 16 agosto, quindi fra pochissimo, fra un paio di settimane, tre settimane. Ma la cosa che ci lascia più, diciamo, tra virgolette, perplessi è il cambio, il passo che viene subito dato al personaggio Aaron Pierre. Si chiama così, Aaron Pierre va bene, Aaron Pierre va bene?
1: Sì, Aaron Pierre va bene.
0: Che dovrebbe essere appunto il nuovo Lanterna Verde. Le lanterne sono tante. Come potrebbe dire, milioni di milioni. Le lanterne sono tante perché appartengono proprio a un pianeta che è appunto il pianeta delle lanterne, dove ci sono questi difensori dei vari mondi. E praticamente quello che accadrà è che Aaron Pierre, l'attore Aaron Pierre, interpreterà il nostro nuovo Lanterna Verde per quanto riguarda il mondo DC, per quello che noi conosciamo. Perché ci può essere un solo Lanterna Verde per il nostro, diciamo, pianeta, non ce ne possono essere.
1: Ah, okay.
0: Sempre solo uno è Lanterna Verde. Tanto che appunto Kyle Chandler, va bene?
1: Kyle
0: Chandler, dovrà dare il suo anello, quindi al 99,9% dovrebbe morire, perché gli anelli sono parte integranti della loro vita.
1: Ok.
0: E quindi questo sarà un'altra cosa di cui aereo che passa.
1: Sì, sì, anche se non siamo in spiaggia, comunque non l'aereo.
0: Gli aerei ci sono. A Pescara c'è un grande aeroporto che nessuno conosce, però c'è un grande aeroporto. e praticamente ci ritroveremo ancora una volta con un attore di colore che interpreta una lanterna. Ci sono stati nella storia. Non è la scelta più probabile che io avrei fatto, però vabbè, diciamo che va bene così. E sempre meglio della lanterna donna, quello no, quello brutto. Sempre meglio di Supergirl fatto in versione Dio mio, aiutaci tu. Perché quello è stato veramente orripilante. Non lo so. Non so cosa dire da questo punto di vista. Spero che ci sia una quasi traduzione, questa è una mia speranza, una quasi traduzione simultanea. Perché temo una cosa che è già successa, è successa già per un film, Cioè noi il primo film Lanterna Verde praticamente non lo abbiamo visto, perché non è mai uscito in italiano se non anni dopo. Sì. Perché praticamente se va male lo chiudono.
1: Il primo
0: e basta.
1: Film è del 91, se non sbaglio.
0: Non lo so,
1: anni 90,
0: una Madonna
1: comunque.
0: Di tanto tempo fa. Sì. E se va male lo tolgono, ecco perché spero che HBO lo faccia direttamente.
1: Partita.
0: E quindi sì, è partita musica. E quindi io mi fermerei qui e adesso facciamo brano musicale, parliamo del mostro.
1: No, in realtà però io volevo raccontare.
0: Vabbè, allora vai a fanculo.
1: No, c'è un piccolo aneddoto su come ho scoperto io Lanterna Verde, perché ovviamente non essendo io un appassionato di fumetti, soprattutto essendo Lanterna Verde anche un fumetto un po' più di nicchia e
0: molto più di nicchia.
1: E poco conosciuto ai più, io ho scoperto l'esistenza di Lanterna Verde grazie a un certo Gregory Helms, in arte The Hurricane, che è stato un wrestler attivo nella WWE a inizio anni 2000, che era il periodo in cui io la guardavo di più, e io guardavo questo personaggio e dicevo, ah, bello, così mi piace, perché era un wrestler mascherato, era un supereroe fighissimo, E poi dopo ho scoperto, mi hanno fatto scoprire, insomma, gente più grande diceva: ma guarda che quella è la copia di Lanterna Verde. Io adesso agevolo la foto per Roberto Pagliaro.
0: Mamma mia, che cosa brutta, mamma mia.
1: Andatevelo a cercare, di Harry Kane, WWE, e vedrete appunto questa...
0: Mamma mia.
1: Questa scopiazzatura del costume di Lanterna Verde. Vabbè, ognuno c'ha il suo, no?
0: Sì, sì, sì, per carità.
1: Cioè, comunque è un modo in cui io sono venuto a conoscenza di
0: Lanterna Verde.
1: Lanterna Verde.
0: Personaggio DC, uno dei, diciamo... No, diciamo di no. Stavo per dire una cosa, ma in realtà non è mai accaduta. Allora, lui è uno degli antichi di Superman. E la prima Justice League aveva già una versione di Lanterna Verde diversa, però loro non erano una lega, la Lega della Giustizia era un'altra cosa. Poi quando si formò la Justice League arrivò subito dopo, giù di lì, Lanterna Verde arrivò quasi subito dopo e si formò la Justice League. Justice League di cui personaggio principale, colui che l'ha inventata, al contrario di quello che si crede, non è Batman, ma è Flash. Flash ha inventato la Justice League, mentre gli altri, perché poi Flash è una storia, è un personaggio completamente diverso da quello disegnato nel mondo Warner, perché spesso e volentieri parlo proprio del Warner, non della DC Comics. Viene narrato come spesso e volentieri un giovane, no, no, era forse uno dei più intelligenti di tutti di tutta la struttura narrativa della DC, ed era forse, probabilmente lo è ancora, il più, diciamo, serio di tutti i personaggi, naturalmente escludendo Batman, ma Batman è il Cavaliere Oscuro, non avrebbe potuto fare qualcosa di così, potremmo dire, di così celestiale, prendendo nome da un'altra deviazione, di così incredibilmente evoluto e al di sopra delle righe come la Justice League. L'avrebbe potuta inventare solo una persona come Superman, ma non è stato Superman, ma è stato invece Flash.
1: A me dispiace comunque, sempre che voi non possiate assistere alla diretta video di questa cosa, perché avreste dovuto vedere, mentre Roberto era qui che si inerpicava nei suoi ragionamenti, c'ero io sotto che facevo il playback della canzone che stiamo ascoltando. Purtroppo mi dispiace, la mia sconoscenza del mondo fumetti a volte mi penalizza in questi discorsi. Ma appunto adesso noi cambiamo, ci ascoltiamo una canzone e poi torniamo finalmente con il mostro 2 che io volevo fare da prima, ma niente, sono stato sabotato. Quindi andiamoci, dai, ascoltiamoci questa canzone, su.

0: ed era So You in a Dream, The Country Line Runner.
1: Bene, bene, bene, bene, bene. E adesso parliamo di quello che appunto è stato definito da me, non da Marco, per esempio, il viatico per il mostro di Firenze, il racconto che ha fatto solo una prefazione, ha raccontato praticamente la storia del mostro di Firenze.
0: Sì, diciamo è stata l'intro, il prologo.
1: Purtroppo io, al contrario, io ho questo difetto che mi ricordo abbastanza quella storia. E quella parte che ha fatto vedere, che è stata fatta vedere, io immediatamente, appena iniziata, ho capito, ho compreso che sarebbe stata la parte precedente alla storia. E infatti abbiamo il racconto che termina con una lettera mandata al, credo, alla questura, del fatto che c'è una persona che si chiama Pacciani. Sì. E che si trova in casa e che tratta male le proprie figlie. Ed è, credo, l'ultima volta che abbiamo visto un pezzo di storia che praticamente appartiene non al mostro di Firenze, ma a fatti che comunque sia erano già accaduti precedentemente e che hanno aperto poi tutta una serie di dubbi sulla complicità del Vanni di Pacciani. Sì. Nel parlare di tutto quello che appunto poi è stato il mostro di Firenze.
0: Allora, questa seconda stagione del mostro di Firenze si chiamerà proprio Il mostro 2. Pietro Pacciani, quindi sarà proprio completamente dedicata a Pacciani. Sarà una stagione formata da soli 3 episodi.
1: Ah, allora poi c'è Vanni.
0: Ma 3 episodi molto lunghi, perché a quanto si dice dovrebbero essere 3 episodi della durata di circa 100 minuti l'uno, quindi praticamente tre film. Sì. E si concentrerà proprio sulla figura di Pacciani e anche sui compagni di merende. Così viene.
1: Quindi ci sarà anche Vanni, Pietro Vanni.
0: Sì, il Vanni e anche gli altri, insomma, quelli.
1: No, i veri compagni di merende sono solo loro 2.
0: Non c'era anche il terzo, quello lì?
1: Meno fondamentale, meno importante. E non so nemmeno se è stato condannato, poi fra l'altro non ricordo.
0: Non lo so, adesso non ricordo bene neanche io. Quindi la serie dovrebbe uscire ottobre. Devo dire che secondo me questa, al di là della prima, che è stata comunque interessante, soprattutto per chi come me non ha vissuto quell'epoca e quel periodo, e la serie ti fa respirare molto bene tutto quello che succedeva all'epoca, e mi ha anche aperto, insomma, una visione su una parte della storia del mostro di Firenze che io non conoscevo. Diciamo che questa su Pacciani probabilmente è più, tra virgolette, pop, perché Pacciani è un personaggio più conosciuto. Internet poi ha memato su Pacciani negli anni tantissimo, la poesia di Pacciani, quella detta in tribunale, è diventata famosissima, così come alcune parti del processo, come lo sfogo del Vanni quando dice vuole andare a ritirare la pensione, sono diventate tutte dei meme, quindi è una parte sicuramente molto più conosciuta e che probabilmente potrebbe essere anche più attaccabile.
1: Non penso proprio che si concluda.
0: No,
1: io
0: concluda.
1: Penso che le 3 puntate arrivano alla, diciamo, tra virgolette, condanna, ma non al periodo successivo, quando poi viene, diciamo, tra virgolette,
0: quando si riapre il caso e cominciano a trovare tutte quante le altre piste. Quindi noi poi aspetteremo la 3ª stagione, dove finalmente verrà rivelato che in realtà il mostro di Firenze è Zodiac. Perché quella è l'unica teoria accettabile per me. Cioè, io non accetto altre.
1: Diciamo che
0: altre
1: il mostro
0: cose.
1: Di Firenze è Zodiac. Ha la caratteristica principale è che ha una tempistica così dilatata che è difficile pensare a una sola persona.
0: Sì.
1: E poi ci sono tutte quelle strade che riguardano l'esoterismo, soprattutto riguardano il fatto che vi sia una cultura troppo superiore, non assolutamente a livello di Pacciani, non assolutamente a livello del Vanni, che poi fra l'altro se ne uscì completamente, ma se ne uscì completamente fuori di coccia. Io ricordo la sua versione di Cristo, le storie più incredibili che diceva. Almeno Pacciani mantenne una, diciamo, una coerenza con un personaggio che si era costruito lui, che comunque sia e comunque vada, era sempre, sempre comunque distante da quello che una persona potrebbe pensare di un killer. Non funziona in quel modo. E quindi alla fine della storia, dalle varie notti blu a versioni di telefono giallo improbabile, cioè ci fu di tutto che parlò di Pacciani, di questo personaggio. Io
0: sì.
1: Un Corrado Augias che parla di questa roba qui, me lo ricordo alla grande, in grande spolvero. Era un periodo in cui era molto più giovane. E poi naturalmente Lucarelli, che ne ha fatto tutta una ci si è fatto, praticamente potremmo dire che ci si è fatto una carriera.
0: Sì, sì, sì, sì, assolutamente.
1: Però ecco, tutto questo era talmente tanto diciamo mediatico dal punto di vista delle informazioni, che interessò tutta l'Italia. Quindi se avete visto la prima stagione di Il Mostro, sappiate che d'ora in poi si parlerà veramente del mostro di Firenze, perché quello che avete visto fino adesso, l'unico vero, ne abbiamo parlato in una puntata di qualche periodo scorso, diciamo quasi un anno fa, del mostro di Firenze, cioè del mostro della serie televisiva, e sia con Marco, che c'era a quel punto anche Paolo,
0: sì.
1: Era completamente
0: il compianto Paolo Ferri.
1: Il compianto Paolo Ferri, che in questo momento si trova a fare un lavoro, per cui mi ha detto, l'ultima cosa che mi ha detto: purtroppo sono stato intrappolato, non posso venire. E vabbè, ce ne faremo una ragione. Lo aspettiamo per la prossima botta, come si dice, la prossima settimana, che dovrebbe farcela, almeno così ha detto pubblicamente. L'ha detto pubblicamente. Lui quando scrive a me sa che poi diventa pubblico, quindi non è che ci sono speranze. E praticamente parlavamo proprio del fatto che l'unica cosa completamente incongruente e fuori luogo che era in quella storia era appunto il giudice donna.
0: Sì, ricordo.
1: Era l'unica cosa che era fuori luogo, completamente inventata di sana pianta. E faceva il paro, diciamo, se vogliamo, con la stessa storia che a Chernobyl voleva un fisico nucleare che era donna. Non perché non ci potesse essere, ma perché assumesse un ruolo così rilevante nella storia. È una cosa che infatti poi il regista definì una cosa che lei non rappresentava un personaggio,
0: esatto,
1: vero, ma che
0: in realtà rappresentava un team,
1: tutti,
0: esatto.
1: No, rappresentava tutte le persone
0: che hanno contribuito
1: allo studio di
0: Chernobyl. Però quella era una cosa, in realtà a me quella soluzione narrativa,
1: purtroppo io sono una di quelle persone che va a guardare, e sono andato a vedere quello sto team di studio, che di cui sono praticamente, sono in vita ancora due persone di quel team di studio. Ma sono andato a vedere il team di studio, erano molti ingegneri, molti periti, molti
0: fisici,
1: meccanici, sì, sì, meccanici, c'erano un ingegnere meccanico molto bravo, che studiarono tutte le caratteristiche che c'erano soprattutto della parte sotto delle fondamenta per cercare una soluzione,
0: sì.
1: E il fatto che la falda acquifera poteva sfondare, entrare nell'altro reattore e far saltare in aria anche l'altro reattore, un disastro che sarebbe stato molto ancora più epocale, sì, di quello che è stato. Non c'era una donna, una, nemmeno una. 18 persone erano il team, nemmeno una. È un po' così. E questo è quello che dico sempre io, cioè quando tu metti a forza una cosa, poi purtroppo si sente che non c'ha senso. Nel mostro c'ha molto meno senso, perché siamo in Italia, quindi è proprio fantascienza quello che succede nel mostro negli anni 60. Quella parte che riguarda la donna è proprio fantascienza, proprio. Siamo all'ordine di Indisclosure Day, come il titolo di Spielberg. Siamo a dei livelli di fantascienza notevolissimi, diciamo. Però diciamo che sotto tutti i punti di vista il mostro rappresenta una bellissima storia di narrazione biografica dei fatti, e questo lo rende molto interessante. Perché? Perché quando andremo a parlare di Pacciani, i fatti finalmente ci racconteranno una storia che sarà molto diversa da quello che poi è stata la narrazione che hanno avuto i media di tutta questa storia, che poi ha avuto un percorso così complicato e complesso per poi arrivare appunto alle varie versioni sia di Lucarelli sia di Corrado Augias, che davano appunto una probabilità di fatto reale molto molto più bassa di quella che sembrava invece dal punto di vista mediatico, che avevano già risolto tutti i problemi, erano loro i colpevoli. Infatti, morale della favola è che poi Pacciani è morto a casa sua, insomma, da solo, come un cane, quello per probabilmente cose che non ha mai fatto. Però vabbè, non era una bella persona, quindi... Ok. E dopo il mostro andiamo a chiudere.
0: Volevo dire un'ultima cosa sul mostro, che è anche questa seconda stagione vedrà alla direzione sia registica che creativa proprio di tutta quanta la serie Stefano Sollima, che già nella prima stagione ha dato molta prova di saper reggere anche il peso di una storia così grande e saper riuscire a governare quel tipo di atmosfere e di sensazioni date appunto dal mostro. Sollima, che veniva comunque dal crime più puro, invece si è ritrovato a gestire una storia di crime più noir, con delle tinte più non così d'azione, ma con dei contorni più sfumati, e devo dire che è stato molto molto bravo nell'impacchettare una serie che funziona effettivamente dall'inizio alla fine. E adesso invece vi andiamo a parlare dell'ultima serie che vogliamo consigliare oggi, da tenere d'occhio per le uscite del futuro, che è Cent'anni di solitudine.
1: Mettiamo un brano prima e poi parliamo di questa serie che molti non hanno visto, sono abbastanza sicuro, Netflix, ma che non hanno visto molto.

0: E ripartiamo appunto da 100 anni di solitudine, di cui abbiamo ascoltato un brevissimo estratto.
1: Eh beh, sì, certo. García Márquez scrive in un lontanissimo tempo, diciamo, uno dei grandi capolavori della storia del romanzo mondiale, credo. Non so come definirlo nemmeno. 100 anni sì, di solitudine. Sì, sì. E Netflix ne fa una serie a spizzichi, tanto che tutta la prima stagione viene chiamata parte 1 e tutta la seconda stagione, che dovrà uscire fra pochissimo, credo che sia questo fine settimana addirittura, non sono nemmeno sicuro, ma mi pare proprio fra pochissimo, e sarà la seconda stagione, che sarà parte 2. E la storia è ambientata in una nazione finta che non esiste, che è Macondo, e tutta la rappresentazione che c'è è quella di un mondo che García Márquez conosce tantissimo, e che è quello dove potremmo dire tutti i racconti di un mondo fatto di dicerie, di misteri, di dubbi, un mondo quasi arcaico, ecco, diciamo, viene messo alla luce appunto in questo racconto, che viene rappresentato. Quindi avremo davvero il mondo di Macondo. Sono 8 episodi, mi sembra, la prima stagione.
0: Sì, la prima stagione sono 8 episodi.
1: 8 episodi, e più o meno un'ora, diciamo, una cosa del genere, più o meno 49, 50, 55, insomma, quello è il tempo. E ogni singolo racconto ci porta una traccia di narrazione completamente desueta a quello a cui noi siamo abituati. Stiamo parlando di un altro modo di narrare i racconti, eh? È un racconto lento, è un racconto stranissimo, perché io devo dire la verità, non ho mai letto 100 anni di solitudine, forse mea culpa, non lo so. Non ho fatto una scuola per cui abbia potuto leggere 100 anni di solitudine.
0: Vabbè, puoi sempre recuperarlo, però hai sempre tempo per poterlo fare.
1: Ma anche
0: adesso.
1: No, ma anche no. E praticamente succede questa cosa stranissima: in questo mondo in cui le pergamene, gli scritti sembrano scritti in indiano, ma i personaggi sono assolutamente di origine argentina, spagnola, dell'origine stessa di Márquez, diciamo. E alla fine questo strano miscuglio in una società veramente particolare, in un piccolo villaggio appunto di questo mondo inesistente, ci svela ancora una volta drammi umani a cui noi non siamo abituati, e secondo me sono veramente strani. Storia molto bella da vedere. Io per esempio, che non ho letto il libro, l'ho seguita con molta attenzione, anche se mi sono spesso perso nel narratore onnisciente che c'è sempre nella versione di Márquez e García, mi raccomando, non stiamo parlando di altri Márquez,
0: che comunque a loro modo sono dei talenti puri, diciamo.
1: Non sono un narratore onnisciente.
0: Diciamo che tutti i Márquez comunque sono bravi in qualcosa.
1: Chi lo sa, deve essere una famiglia. Vabbè, succede, diciamo. E che cosa posso dirvi? Dunque, adesso esce la seconda stagione. 8 episodi da un'ora. Io vi posso dire tranquillamente che se non siete abituati ai film di azione, ma siete abituati a racconti in costume, racconti di un'altra epoca, potrete gustarvi tranquillamente questi 100 anni di solitudine parte 1, diciamo, se la vogliamo chiamare così in qualche modo, per poi andarvi a vedere appunto parte 2. Sono in versione on demand, vengono distribuiti da Netflix, quindi tutto quello che si può dire della struttura, com'è che la vogliamo chiamare, l'on demand bump jumping.
0: Oddio, non è... Però sai che in realtà però questa seconda stagione uscirà, sto cercando quanti saranno effettivamente gli episodi della seconda, perché non c'è. Ah no, ecco. Ok. No, ho appena scoperto come sarà fatta la distribuzione della seconda stagione. Seconda stagione sono comunque 8 episodi.
1: Sempre 8 episodi.
0: Ne escono 7 il 5 agosto. E poi l'ultimo episodio, il finale, arriverà il 26 agosto.
1: Ah, quindi, forse chiude.
0: Quindi avete la possibilità di vederne 7 tutti in una botta e poi guardarvi il finale, o diluirveli fino al 31, oppure fare come probabilmente farò io, che il 26 agosto ve li sparate tutti e 8 insieme.
1: No, non si può. Credo che sia blasfemia questa cosa.
0: No, non si può
1: per
0: fare.
1: Il semplice fatto, no, beh, oddio, durano un'ora l'uno, non sono esattamente, e hanno comunque sia un loro peso, un loro modo di essere narrati, che ha comunque sia dei tempi anche di ascolto, cioè non è una di quelle serie che ti puoi vedere così passando. Non è una serie, ecco, mo ci vuole, non è cioè, Ted Lasso,
0: la devi gustare.
1: No, ti vedi una puntata e poi te ne puoi vedere un'altra, perché ti devi fermare un attimo, perché ti devi fermare, ti devi riflettere, o magari non devi riflettere, però ti sei stancato a seguirla, ecco, io questo vorrei dire. E questo non sicuramente per il fatto che sia una serie pesante, ma perché è una serie che dice tanto. C'è il racconto appunto dell'anguilla, del maiale, dell'uomo maiale con il ricciolo. Insomma, ci sono tutta una serie di dicerie che vengono narrate, che sono molto più argentine di qualunque cosa. Però vengono narrate in questo mondo letteralmente inesistente, in cui nessuno conosce niente. E una delle cose bellissime di questa narrazione è che viene fatta tutta in un flow, in una serie di colori molto scuri. Quindi sembra una storia che non è quasi mai giorno, ma è sempre scura. Molto, molto bello, sì. È un po' un crepuscolo di ogni giorno. Ogni giorno viene narrato nel crepuscolo, del visto e non visto. Insomma, una bella storia. Poi, fra l'altro, c'è questa costruzione narrativa veramente strana che appunto parla di questo luogo completamente abbandonato, dove c'è il narratore, il cantore, che apre questo libro scritto in una lingua che sembra l'indiano e narra quello che sta succedendo. Beh, una cosa, insomma, una visione strana, soprattutto per Netflix, una cosa che non si era mai vista a Netflix, e credo che continuerà a non vedersi, perché una volta che abbiamo saltato questo, sai a che cosa è che posso paragonare questa storia? All'Eternauta. È l'unica cosa che mi viene in mente.
0: Ok.
1: Cioè una narrazione completamente estranea al mondo di Netflix, che funziona e che probabilmente è stata fatta proprio in virtù del fatto che, tra virgolette, costa poco, e allo stesso tempo, tra virgolette, oltre a costare poco, ha una narrativa così forte che magari ha un suo pubblico che puntualmente se la vede, insomma. Bene, io direi che ci fermiamo qui.
0: Che era tutto per oggi.
1: È tutto per oggi, e tutto per questa narrazione di seriali. Avremmo potuto parlare appunto dei seriali che arriveranno nella fase autunnale, che naturalmente sono i cosiddetti seriali pesanti, perché voi dovete sapere che negli Stati Uniti l'autunno è il periodo forte delle serie, anche se ormai tutto è molto differente, diciamo, perché naturalmente...
0: Sì, diciamo che prima erano i due grandi filoni, diciamo, architemporali nel quali si sparavano le serie migliori, era l'autunno, tendenzialmente tra ottobre e novembre, e poi la primavera era un altro... diciamo, l'arrivo della primavera preannunciava anche le serie. In realtà adesso sono molto più spalmate, perché ci sono serie che magari escono alla fine dell'anno o all'inizio dell'anno. Ci sono anche grandi serie, appunto, quelle di cui abbiamo parlato oggi. Ce ne sono alcune che escono d'estate. Cosa che prima era totalmente impensabile.
1: Questa
0: perché
1: è l'estate, magia di Netflix.
0: Esatto, l'estate, diciamo, prima era la pausa. Invece adesso si mandano anche le serie. Quindi noi abbiamo svelato, diciamo, il futuro prossimo di tutte queste serie. Poi ovviamente quando usciranno ne parleremo.
1: Sì, perché diciamo che i seriali, al contrario del cinema, vedono questo periodo come un periodo, diciamo, tra virgolette, riflessivo, in cui si fanno tante cose. Il mercato americano è un mercato complesso, c'è tantissimo via cavo che funziona, quindi di conseguenza si mettono in campo alcuni tipi di seriali ben prestabiliti. Netflix un pochino rompe questa visione, ci fa vedere diverse tipologie di seriali, mentre quando arriveremo, diciamo, a ottobre, fine ottobre, inizio novembre, arriverà tutta la fase autunnale, e lì ci sarà, appunto, per esempio Harry Potter, probabilmente la Fondazione arriverà a gennaio, ci saranno tutta una serie di nuove distribuzioni che verranno, e poi arriveranno i seriali in modello... Non c'è più, per fortuna, però The Crow, per esempio, per capirsi, sì, quella roba lì, insomma. Bene, questo è quanto dovevamo dirvi per la puntata numero 361. Io e Marco Palma vi salutiamo e ci sentiamo alla prossima.
0: Bye, ciao, bye. Ciao a tutti.

0: Stai ascoltando Radio Start. Sound like freedom. Radio Start, da Pescara, la web radio. Seguici sul nostro sito internet all'indirizzo www.radiostart.it e su Facebook Radio Start.
1: Radio Start presenta il singolo della settimana.

Clocks and Clouds, musica per migranti del suono. Una panoramica sulle molte direzioni della musica contemporanea. Una programmazione fatta in maniera aperta e senza dogmi accademici. Suoni estremi della musica acustica ed elettronica della scena internazionale storica e contemporanea. Clocks and Clouds, un programma di Stefano Taglietti. In onda lunedì dalle 22:45, di replica il mercoledì.

Local, ritmi ed alchimie sonore, venerdì dalle 21 alle 22 su Radio Start, in replica domenica alle 16.

Ora buonanotte, buonasera, insomma ben ritrovati sulle frequenze digitali on digital web della vostra emittente radiofonica libera ed indipendente preferita Radio Start, per l'appunto direttamente dalla rete, dal sito all'indirizzo www.radiostart.it. Sounds like freedom. Ben ritrovati come al solito il venerdì notte, puntuali dalle ore 22.45 alle 2:15 del mattino, con l'orario che è chiaramente rapportato al discorso dell'Unione Europea, ma insomma è importante ricordare che sta decollando, sta salvando, sta iniziando, sta partendo la nuova puntata di Super Soul, l'esclusiva del venerdì notte, lo Spartaco Superanima Show. Naturalmente Spartaco Superanima in console per voi, speaker e DJ, ma soprattutto DJ e speaker. E udite udite, questa che sta salvando, Wagyu, perché nu salbem è la puntata addirittura numero 400, 400esima puntata di Super Soul. Evviva, auguri! In questa notte che capita, udite udite, di venerdì 17. Ma quanto tempo era che non capitava un venerdì 17? C'è un grande film italiano del periodo del neorealismo che si chiama appunto, è intitolato Era di venerdì 17, con un grande Albertone Sordi. Insomma, questa notte è la notte di venerdì 17 luglio. Anno solare, anno domini, da calendario terzo millennio, Wagyu, dopo Cristo 2026, sulla costa adriatica è una notte torrida. Siamo da Pescara, soprattutto Pescara by night, Abruzzo, Italy. Siamo bollino rosso oramai da un periodo lunghissimo in questa estate, davvero questo periodo di luglio davvero inesorabile dal punto di vista delle temperature, inusuale. Addirittura stimano le temperature di circa 10 gradi più alte rispetto alla media del periodo, ma la notte si bolle, ma noi siamo sempre qui a mettercela tutta, a cercare di tenervi compagnia, mettendocela davvero tutta al di qua del vetro, in console, per voi che siete dall'altra parte, ovunque voi vi troviate, in ogni parte del globo terrestre.

Noi ci siamo, noi di Radio Start ci siamo, e voi? E intanto nel lontano 21 maggio 1971 la Motown Records, nel pieno del suo vigore per quanto riguardava insomma le produzioni artistiche discografiche, il 21 maggio 71 sfornava questo vinile da paura, questo vinile davvero inarrivabile, ineludibile, ineluttabile, imprescindibile, irrinunciabile, che non se ne può fare a meno. Marvin Gaye, What's Going On, Motown Records, What's Happening Brother, è la seconda traccia che ci stiamo regalando. La prima era quella che portava, che dà il titolo appunto all'intero album, What's Going On. 9 tracce per un concept album da paura che ci fa da sigla d'apertura, da sparring partner per quanto riguarda le puntate tutte di Super Soul, dalla numero 0 del lontano giovedì 5 ottobre 2017, quando la radio, la vostra radio, la nostra radio, Radio Start, aveva insomma visto il battesimo da pochissime settimane. E se questa notte festeggiamo per quanto riguarda Super Soul le 400 candeline, spegniamo le 400 candeline, ancora auguri Super Soul, auguri Spartaco, ma soprattutto auguri Radio Start. Il prossimo anno, nella prossima estate, festeggeremo il decennale di Radio Start. Wagyu!

Ed è un grande viaggio anche quello di questa notte che ci accingiamo a vivere tutti quanti insieme, quindi allacciamo le cinture, tra un po' si decolla sul serio, ma intanto sulle note del grande Marvin Gaye vogliamo ricordarvi insomma sempre quelle che sono le coordinate della vostra radio. Ci beccate naturalmente solo in rete, in internet, dal sito web all'indirizzo www.radiostart.it. siamo una web radio, non ci trovate in modulazione di frequenza, insomma in FM come una radio tradizionale, ma tanto il futuro della radio è questo che noi adesso già viviamo come presente, noi di Radio Start, e chiaramente essendo una web radio cerchiamo di essere presenti quanto basta sui social, senza esagerare, quelli che vanno per la maggiore, e quindi è importante ricordare che ci trovate su Facebook. Mi raccomando, Marco Manuagliu, con i like per noi molto molto importanti, oltre che su Facebook ci trovate anche su X e poi ancora su Instagram. Ci potete ascoltare da vari applicativi scaricabili gratuitamente sui vostri device come app, per cui soprattutto per i sistemi con i sistemi iOS ed Android, per cui ci trovate su TuneIn, TuneIn e Radiogram. Nobody really understands, no, no. Essendo un grande viaggio specialissimo, molto speciale anche questo di questa notte, per la puntata 400esima di Super Soul, sin da ora buon viaggio, boa vida, boa noite!

Ed è importante ricordare che come aprite il sito all'indirizzo della radio, chiaramente all'indirizzo www.radiostart.it, vi si apre direttamente l'home page già con le info, le immagini sui programmi, sui programmisti, in una sola parola: H24, 7 giorni su 7, ogni giorno dell'anno, il palinsesto di Radio Start. Andate a spulciare, spargete il credo, diffondete l'indirizzo della vostra radio tra i vostri contatti, i vostri social, i vostri amici, insomma. Provare per credere, parola di Spartaco, ce n'è davvero per tutti i gusti. Così come è importante ricordare che questa puntata, la 400esima di Super Soul, ancora auguri Super Soul, ancora auguri Spartaco, ancora auguri, auguri, auguri, auguri Radio Start. La potete riascoltare in replica, in registrata subito questa domenica, domenica prossima, domenica 19 luglio, dalle ore 13 per 180 minuti di puro groove. BPM sani e garantiti, le good vibes, le good vibration, le buone e sane vibrazioni del venerdì notte in replica la domenica ora di pranzo, Wagyu arriva inesorabile. Spartaco Superanima con la replica di Super Soul, andata in onda il venerdì notte in diretta radiofonica appunto notturna. E dopo ancora qualche giorno, insomma, trovate anche il podcast blindato, depositato per sempre sul sito della radio. I podcast di tutti i programmi andati in onda sino a pochi giorni prima sono ordinati in ordine alfabetico in base al titolo del, appunto, del programma. Sembra superfluo ricordarlo, ma lo facciamo per dovere di cronaca da media giornalistica, che tutte le puntate di Super Soul le trovate sotto la lettera S, dalla puntata 0. Dalla puntata 0 alla questione

le trovate appunto sotto la lettera S, come nella sezione dei podcast che trovate in alto a sinistra, come vi si apre l'home page all'indirizzo www.radiostart.it.

0: live for life.
1: But let live everybody.
0: Live life for the truth.

0: let's save all the children.
1: Save the Baby, cantava il grandissimo reverendo The King, The Marvelous, Marvin Gaye nel lontano 1971. What's going on? What's going on? Motown Records, Marvin Gaye. E questa è Save the Children e sta arrivando il capolavoro God is Love.

E solitamente salutiamo il grandissimo reverendo Marvin Gaye de Marvelous con quest'ultima traccia, la settima delle nove presenti su questo capolavoro assoluto. Il brano è intitolato Right On e vi invito sempre ad ascoltare la parte, la sezione ritmica. Sentite un po' che roba, che groove. Che il groove sia con voi sempre e con i vostri spiriti. Wagyu!

Ed anche questa notte, nell'ambito della puntata numero 400 di Super Soul, più avanti nell'andare della notte, ci sarà, tornerà ancora una volta la rubrica nella rubrica, lo spazio nello spazio Animal House. Notizie provenienti dal mondo animale, animalista, ambientale, ambientalista, umano, umanitario, si parla di sociale, di difesa degli animali, sempre più torturati, massacrati dall'uomo, da parte dell'uomo. Si parla di ecosistemi, di equilibri ecologici, di microclima, di salvaguardia del pianeta, dell'ambiente, della natura. Questa notte le notizie ci verranno molto brevi, sarà una puntata molto breve di Animal House dagli amici di Greenpeace.

15 minuti dopo le ore 23 in diretta radiofonica notturna sulle frequenze digitali on digital web di Radio Start. Sta decollando la puntata 400esima di Super Soul. Ma intanto ci godiamo la sezione ritmica di questo finale pazzesco di Right On, Marvin Gaye The Marvelous.

E le partenze e gli inizi di Super Soul devono essere sempre molto importanti, molto importanti, molto sul pezzo. E questa sera partiamo, Wagyu, con i grandissimi Joy Division, Ian Curtis e i suoi Joy Division. Ancora buon viaggio, boa vida, boa noite e auguri Super Soul per le 400 candeline.

Dal loro album inarrivabile datato 1980, Joy Division, ci siamo regalati Disorder, non poteva mancare She Lost Control, While You... Ancora buon viaggio, boa vida, boa noite! Questa è tanta roba, Wagyu, la magia sonora di sonorità irripetibili, inarrivabili!

E omaggiando in partenza di viaggio questa notte i grandiosi Joy Division, non poteva mancare quest'altro capolavoro intitolato Shadow Play While You. Davvero tanta roba. Sonorità irripetibili, inarrivabili. Shadow Play, Ian Curtis con i suoi Joy Division. Naturalmente per voi.

Ice Age. Joy Division. Tanta roba, Wagyu.

Non poteva mancare all'appello anche Transmission. Sentite che capolavori di qualche anno fa. Oltre 40. Super Soul. Quattrocentesima puntata in diretta notturna questa notte, la notte di venerdì 17 luglio 2026, Wagyu.

E con il controcanto in diretta per voi, notturna di Spartaco Superanima, in console al di qua del vetro non poteva mancare un altro capolavoro intitolato Novelty. Joy Division, wagyu, tantissima roba.

meno solo per questa notte. Salutiamo i grandiosi Joy Division, salutiamo e abbracciamo ovunque egli sia il grandissimo frontman, leader, il poeta, il cantante Ian Curtis. Questa è The Kill.

E dopo la partenza con i Joy Division, questi sono i fuochi d'artificio, Fireworks di Siouxsie and the Banshees. Un singolo pubblicato nel 1982 sempre per la loro etichetta discografica, quella storica, la Polydor Records. Nello stesso anno pubblicavano sempre la grandiosa Siouxsie Sioux con i suoi The Banshees, pubblicavano Melt. Capolavori su capolavori, Wagyu.

In arrivo sul binario zero di Radio Start, la bellissima versione della Beatlesiana Dear Prudence, Siouxsie and the Banshees, while you...

È sempre sul binario zero di Radio Start e in arrivo il capolavoro Swimming Horses. Tra poco più di 10 minuti, poco meno di 10 minuti, daremo il benvenuto al nuovo giorno sabato 18 luglio. Wagyu.

Altro capolavoro del 1984, Dazzle, Siux e The Banshees. Tanta bella roba anche in questo viaggio notturno di questa notte, Wagyu. È la notte di venerdì 17 luglio, ma come data di calendario la stiamo per salutare. Super Soul, lo Spartaco Superanima Show, Radio Start, Punto It Sounds Like Freedom. È la puntata 400esima di Super Soul. Auguri, auguri, auguri! Per queste prime 400 candeline, puntiamo la 500, puntiamo la 1000, Wagyu! Dazzle, Siux e The Banshees, 1984.

È in arrivo un altro capolavoro intitolato Cities in Dust 1985. Siux e the Banshees. Siamo quasi alla mezzanotte, Wagyu. Anzi, è mezzanotte! Benvenuto nuovo giorno, benvenuto sabato 18 luglio 2026. Cities in Dust

Il 28 febbraio 1986 Siouxsie & the Banshees pubblicava Candyman, altro capolavoro.

E in arrivo la produzione del 1987 intitolata These Wheels on Fire, Siouxsie and the Banshees.

È datato 20 marzo 1987, poi all'appello anche questa notte non poteva mancare questa bella versione siuxiana di The Passengers.

Dopo la mezzanotte, sulle note della grandiosa Siouxsie Sioux con i suoi The Banshees, parte questa brevissima stanotte rubrica nella rubrica Lo Spazio nello Spazio Animal House. Come vi dicevo in apertura di viaggio di questa notte, insomma, le brevi notizie, la breve notizia ci arriva direttamente dagli amici di Greenpeace. Parliamo di una grande verità, la verità sulle aree marine protette. Pesca a strascico, sversamenti illegali e bracconaggio. Ecco che cosa abbiamo trovato nei 4 siti Natura 2000 in Italia su cui abbiamo indagato. Una protezione che esiste solo sulla carta. Parliamo dunque del nostro Mar Mediterraneo, a noi italiani soprattutto tanto caro. La sua bellezza ci emoziona, la ricchezza dei suoi paesaggi e animali marini ci lascia senza fiato, la sua straordinaria biodiversità è unica al mondo, è il mare che noi tutti amiamo, è vero. Ma fino a che punto lo rispettiamo? Noi siamo andati a vedere, noi di Greenpeace siamo andati a vedere che cosa succede davvero, proprio nelle zone più fragili e ricche di biodiversità. E quello che abbiamo scoperto ci fa arrabbiare, ci ha fatto tanto tanto arrabbiare. Dietro l'apparenza della retorica sulle aree marine da tutelare, la realtà è un'altra, è ben diversa. Nei 4 siti Natura 2000 su cui abbiamo indagato, abbiamo trovato pesca distruttiva, sversamenti illegali, bracconaggio e controlli spesso insufficienti o assenti addirittura. In Sardegna, all'Argentiera, i dati satellitari mostrano una presenza costante di pescherecci che praticano la pesca a strascico. Una tecnica che trascina reti enormi sui fondali e distrugge tutto quello che trova al suo passaggio in pochi minuti, appunto, quindi gli habitat che hanno impiegato decenni e decenni per formarsi. Inoltre, sempre noi di Greenpeace, tra Capri e Punta Campanella, abbiamo documentato uno sversamento illecito di sostanze inquinanti e il bracconaggio dei datteri di mare che devasta le pareti rocciose sommerse. A Torre Guaceto, in Puglia, le testimonianze raccolte parlano di attività di pesca difficili da intercettare perché svolte da piccole imbarcazioni senza sistemi di tracciamento. Nel Palinuro Seamount, una montagna sottomarina lontana dalle coste ma ricchissima di biodiversità, le tracce lasciate dalle lenze usate per pescare i grandi pesci pelagici sono impossibili da ignorare. 4 luoghi diversi, una stessa intollerabile verità. Anche dove la biodiversità dovrebbe essere al sicuro, troppo spesso la protezione esiste solo sulla carta. E questo significa due cose molto semplici. Il mare non è davvero tutelato e ha bisogno con urgenza di qualcuno, di tanti, che lo proteggano. Tutto questo viene dalla nostra ultima indagine. Mare senza tutele, condotta incrociando dati satellitari, monitoraggi sul campo e testimonianze dirette. Se questo accade in aree definite come protette, cosa dobbiamo immaginare accada nel resto del nostro mare? Così una tartaruga può restare intrappolata in una rete, un delfino trova sempre meno pesci per nutrirsi, una cernia viene pescata prima ancora di potersi riprodurre e attorno a loro ciò che un tempo era vita si trasforma lentamente in silenzio. Ma la cosa più assurda è che tutto questo accade proprio nei luoghi che avremmo dovuto proteggere. Quei luoghi esistono solo sulle mappe, sulla carta, ma nulla più. Ma troppo spesso appunto non nella realtà e non vogliamo accettarlo tutto questo.
Per questo noi di Greenpeace raccogliamo prove, analizziamo immagini satellitari, documentiamo ciò che accade sotto la superficie, denunciamo gli abusi e facciamo pressione sulle istituzioni perché queste aree vengano protette davvero, nel vero senso della parola, sul serio. E con il progetto AM Power stiamo già lavorando per ampliare e rafforzare le aree marine protette, contribuendo all'obiettivo di arrivare almeno al 30% di mare protetto entro il 2030. Ma tutto questo non è possibile senza un cambiamento di scala nel nostro lavoro. Essere custode del mare non è semplicemente una donazione, una scelta di campo, è una scelta di vita. Significa rendere possibile un'azione più coraggiosa, più continua ed incisiva. Significa permetterci di andare più a fondo nelle indagini, di restare più a lungo sul campo, di raccogliere più prove, di fare più pressione. Abbiamo bisogno di persone che decidano di non restare solo a guardare, che siano cioè dalla parte delle tartarughe, dei delfini, dei coralli e di tutte le specie che non possono gridare aiuto. È dunque questo il momento di agire, perché ogni giorno che passa significa qualcosa che muore e non torna più indietro. Un fondale distrutto, un animale in meno, un pezzo di mare che si spegne, perché il mare ha bisogno di chi lo difende e più siamo, più possiamo farlo davvero, tutti quanti insieme, unendoci per la difesa non solo del nostro mare, ma di tutto il pianeta con tutti gli annessi e i connessi. E con questa notizia, con queste notizie provenienti dagli amici di Greenpeace, che ci hanno parlato alla grande dei problemi del nostro, dei tanti problemi del nostro Mar Mediterraneo, si conclude anche per questa notte lo spazio nello spazio, la rubrica nella rubrica. E quindi è proprio il caso di dire che così parlò per voi questa notte nell'ambito di Super Soul, così parlò per voi questa notte nell'ambito dello Spartaco Superanima Show, così parlò per voi questa notte nell'ambito di Animal House, Spartaco Superanima, DJ e speaker, speaker e DJ.

E ci siamo regalati Angry Wolf dei grandiosi X, ancora in loro grande compagnia. Exenser Venka soprattutto alla voce, il grande John Doe al basso. Ci regaliamo ora quest'altro capolavoro intitolato Blue Spark.

incidevano per la Elektra Records, la storica etichetta discografica americana, e un lungo periodo della loro carriera. Sono stati anche prodotti dal grandissimo Ray Manzarek, storico tastierista dei The Doors.

Ancora in compagnia degli X con quest'altro brano intitolato Model Room in My Bed. Dall'album Under the Big Black Sun.

E in compagnia dei grandiosi californiani X, questa notte all'appello non poteva mancare la loro straordinaria versione di Soul Kitchen dei Doors. Questa versione che ci regaliamo questa notte è la versione demo del 1979. X, Soul Kitchen.

E anche questa notte stiamo lasciando parlare la magia sonora, la qualità della musica direttamente, sempre sintonizzati sulle frequenze digitali on digital web della vostra emittente radiofonica libera ed indipendente preferita. Radio Start, www.radiostart.it, Sounds Like Freedom. Stiamo celebrando in diretta radiofonica notturna questa notte, la notte di venerdì 17 luglio 2026, ma siamo già chiaramente nel nuovo giorno che abbiamo ampiamente salutato. Stiamo celebrando le 400 candeline, la 400esima puntata di Super Soul, l'appuntamento ineludibile, imprescindibile, irrinunciabile, ineluttabile, che non se ne può fare a meno del venerdì notte dalle ore 22:45 alle 2:15 del mattino, solo ed esclusivamente sulle frequenze della vostra radio, Radio Start. Stiamo festeggiando la 400esima puntata e vogliamo salutare i grandiosi californiani X con quest'ultimo brano. Almeno per questa notte li salutiamo con Reading with Mary.

E siamo passati alle magie sonore dei grandissimi B52. Ci siamo regalati Planet Claire. Questa invece è Rock Lobster.

E siamo entrati nell'ultima mezz'ora di programmazione musicale anche per questa notte, ma il nostro viaggio prosegue ancora in compagnia dei grandiosi The B-52s. È un grande viaggio anche quello di questa notte, Wagyu. Ancora buon viaggio, boa vida, boa noite.

Ultimi brani in scaletta per questo viaggio di questa notte, Wagyu. Nel 1998 per la Geffen Records, le Hole, capitanate da Courtney Love, pubblicavano Celebrity Skin. Il capolavoro è Malibu.

Ultimo brano in scaletta delle Hall, Reasons to be Beautiful. È stato un grande viaggio anche

E insomma, questa notte abbiamo celebrato la 400esima puntata di Super Soul. Abbiamo spento insieme le 400 candeline per un'avventura iniziata nel lontano 5 ottobre, era di giovedì notte 2017. Siamo giunti questa notte, la notte di venerdì 17 luglio, alla 400esima puntata. Spartaco Superanima vi ringrazia, vi abbraccia, vi saluta, vi dà chiaramente appuntamento al prossimo venerdì 24 luglio 22:45 puntuali, Wagyu, ma questa puntata per 180 minuti di puro groove la ribeccate in replica domenica 19 luglio dalle ore 13 in poi. Rimaniamo abbracciati, rimaniamo sempre sintonizzati ovunque voi vi troviate in ogni parte del globo terrestre. Sappiamo che siete in tanti. www.radiostart.it. Sounds like freedom. Naturalmente Marco Manu Agliù, sempre sul pezzo, barra dritta, petto di cavallo, a sugo di salipsh, a sugo di pesce, a sugo di pecora. Ancora grazie per avermi scelto, ma grazie per aver scelto ancora una volta di stare in compagnia delle good vibes della vostra Radio Start. Marco Mann, ancora buon viaggio, boa vida, boa noite, ciao!

0: A cosa ho dovuto rinunciare per essere chi sono oggi?
1: Glocal, ritmi ed alchimie sonore, venerdì dalle 21 alle 22 su Radio Start.
2: Ben trovati all'ascolto di Radio Start da parte

parte di Andrea Dulisse, questo è Glocal, ritmi d'alchimie sonore, l'appuntamento del venerdì notte dalle 21 alle 22. Personaggi, storie, musiche, curiosità da tutto il mondo. Vi ricordo innanzitutto il nostro sito internet che è www.radiostart.it, sul quale troverete tutto quello che c'è da sapere sulla nostra radio. Quindi il palinsesto settimanale, i protagonisti della settimana e poi anche i podcast che, se volete, potete ascoltare oppure scaricare.

Date uno sguardo anche ai nostri social, siamo su radiostart.it per quanto riguarda Facebook, ma ci trovate anche su Twitter ed Instagram, quindi se passate di là magari date uno sguardo e seguiteci.

Altra raccomandazione è quella di scaricarvi l'applicazione gratuita TuneIn, che vi dà l'opportunità di ascoltarci in movimento dai vostri device preferiti. E allora adesso diamo spazio alla musica. Come sempre vi auguro buon ascolto, ma soprattutto buon viaggio con la musica di Glocal.

Grande inizio stasera con Abdullah Ibrahim, icona del jazz globale. La sua carriera è iniziata negli anni 50, quando era ancora adolescente, e rimase in Sudafrica fino agli inizi degli anni 60. Il periodo della collaborazione con Miriam Makeba e la sua Jazz Epistles. Poi, grazie a Duke Ellington e soprattutto per demerito della persecuzione razziale, fu portato dallo stesso Duke a New York, collaborazioni strepitose con l'avanguardia jazz newyorkese di allora, come John Coltrane ed anche Ornette Coleman. Grazie a loro affinò anche la sua tecnica, quanto il suo approccio spirituale al jazz. Poi nel 70 e negli 80, negli anni a seguire, divenne figura rappresentativa per l'integrazione della scena jazz africana. Il pianismo di Abdullah Ibrahim è un distillato tormentato ed interiorizzato del suo percorso di uomo e artista, un dialogo tra musiche della diaspora nera con una connotazione fortemente antirazzista, libertaria ed interculturale. E questo era uno dei suoi classici, che si chiama Africa Marketplace. Il titolo Tutto un programma. E quindi abbiamo aperto con la musica sudafricana, un altro capostipite del jazz jive sudafricano degli anni 60, il maestro Sifo Mabuse, nato e cresciuto a Soweto da madre Zulu. Una buona rappresentativa e una discreta lotta contro il male di questo stato di quel periodo, appunto l'apartheid. E noi lo riascoltiamo qui a Glocal con un suo classico che si chiama Jive Soweto, Sifo Mabuse.

Storica band del Sudafrica, ovviamente erano i musicisti di Malatini e Manoteya Queens, ovvero gli Amaswazi Mvelo. Malatini era appunto il re indiscusso della Bakanga, la musica rurale per eccellenza delle township sudafricane. Vi ricordo che siete all'ascolto di Radio Start, queste Glocal, ritmi ed alchimie sonore, l'appuntamento del venerdì notte con Andrea D'Ulisse in voce, fino alle 22 saremo insieme. Vi ricordo velocemente anche il nostro sito internet www.radiostart.it, date uno sguardo perché ci sono tante curiosità e tante notizie che è bene sapere. E così dalle township sudafricane, per quanto riguarda la musica, ci spostiamo in Ghana. Musica High Life del maestro Pat Thomas, cresciuto artisticamente al fianco di personaggi come Ebo Taylor ed anche Etty Mensah. Anche in questo caso si assaporano le vecchie orchestre Palm Wine inglesi ed americani che arrivarono in Costa d'Oro verso la fine degli anni 50-60. E allora ascoltiamoci Pat Thomas insieme a Kwashibu Area Band of Accra, la sua band. Questo è un disco uscito da poco, ovviamente raccoglie le cose del passato di questo maestro di High Life. E noi lo riascoltiamo qui a Glocal, Pat Thomas.

E questo era il versante nigeriano dell'High Life di Chief Stephen Osita Osadibe, un personaggio davvero incredibile che ha calcato i palcoscenici di Lagos fin dagli anni 50. Musica High Life che si combina con la tradizione Igbo della Nigeria del sud-est. Tra le altre cose, Chief Stephen Osita Osadibe è stato uno degli ispiratori nonché mentore del grande Fela Kuti. Il nostro viaggio musicale si sposta adesso dalle parti di Conakry in Guinea, una storica istituzione fin dagli anni 60 voluta dal presidente Sekou Touré nel periodo del panafricanismo, una band storica che risponde al nome di Bembeya Jets National. Noi la riascoltiamo qui a Glocal con un loro classico intitolato Sabu.

E a proposito di jazz africano, in questo caso l'etichetta inglese Mr. Bongo Records ha ripescato in due volumi formazioni degli anni 60 e 70 che in qualche modo hanno ridato vita alla musica africana, soprattutto al jazz. Mutuando anche le esperienze della musica occidentale che negli anni 60 è arrivata nel continente nero, anche attraverso il Ghana e la Nigeria, che sono state, diciamo, le nazioni che in qualche modo hanno dato la possibilità alla musica occidentale di arrivare anche in Africa. Due esempi: il primo, Les Amazones de Guinée, con un omaggio alla grande Miriam Makeba Semba. In questo caso invece stiamo ascoltando The Ruwenzoris, una band storica dell'Uganda anni 70. Ovviamente il titolo del pezzo era Ewara. E allora vi ricordo che siete all'ascolto di Glocal, storie, musiche, personaggi e curiosità da tutto il mondo. Andrea Dulisse al microfono ancora per un quarto d'ora abbondante. Intanto vi ricordo il nostro sito internet, che è www.radiostart.it. Andatelo a guardare se non l'avete ancora fatto. E poi vi ricordo anche che siamo sui social, radiostart.it per quanto riguarda Facebook, ma ci trovate anche dalle parti di Twitter ed Instagram. E allora, come ben sapete, nell'ultima parte della nostra trasmissione di solito ci dedichiamo ai suoni che arrivano dal Brasile. Non lo facciamo sempre, ma molto spesso ultimamente. O comunque dall'America del Sud. Cominciamo con un grande personaggio che non ha bisogno di molte presentazioni, di troppe presentazioni, un musicista che ha realizzato davvero delle musiche incredibili, collaborazioni con Lo Borges, con Gilberto Gil, con tanti altri artisti della musica brasiliana. Ovviamente sto parlando del grande Milton Nascimento. Lo riascoltiamo da un album del 1972 che si chiama Club de Esquina, e questa è Trem de Doidji.

0: Allora, prima di salutarvi con un'ultima cosa, vi ricordo che tra qualche minuto a questi microfoni arriverà la musica, la voce di Spartaco Superanima con Super Soul, che vi accompagnerà fino alle prime luci del nuovo giorno, quindi rimanete sintonizzati sulle frequenze di Radio Start. Vi ricordo velocemente il nostro sito internet, dove troverete tutto quello che c'è da sapere sulla nostra web radio, ovvero www.radiostart.it. Troverete il palinsesto, i protagonisti della radio e poi anche i podcast che magari potete ascoltare oppure scaricare. E allora, come sempre, vi lascio con un'ultima cosa, in questo caso sempre dal Brasile, la musica del grande Caetano Veloso e un omaggio alla poetessa peruviana Chabuca Granda. Questo è il classico Fine Stampa. Per quanto riguarda Glocal, l'appuntamento è per la prossima settimana, sempre dalle 21 alle 22 su Radio Start da parte di Andrea D'Ulisse. Buon proseguimento di ascolto.
1: Alegre, con luz de luna o de sol, tendida como una cinta con sus lados de arrebol, arrebol de los geranios y sonrisas con rubor, arrebol de los claveles y las mejillas en flor.

Radio start. Radio start, the heart of music.

Radio start. Radio start, the heart of music.

Local, ritmi ed alchimie sonore, venerdì dalle 21 alle 22 su Radio Start, in replica domenica alle 16.

Pino Morelli On Air. Vi attendo ogni mercoledì con i miei soliloqui musicali e altre amenità. Ogni mercoledì dalle ore 23 e in replica il venerdì dalle ore 9. Pino Morelli On Air.

Radio Start presenta Subtitles. Ogni mercoledì alle 19 e in replica ogni domenica alle 9:30. Subtitles, serie, cinema e documentari in lingua originale. Subtitles su radiostart.it.

Siete su Radio Start. Non è la solita radio, non è la solita musica. Capito?

Il tempo di un altro disco. Un racconto possibile del jazz condotto da Fabio Ciminiera. Le novità di oggi e i grandi musicisti del passato, le tradizioni e le avanguardie. Ogni domenica alle 21:30 su Radio Start.

Ogni martedì dalle 21 alle 22.30 Francesco Bibone presenta Pop Tones, news e novità discografiche in tempo reale.

Ogni sabato alle ore 21 Globster presenta Failander, sperimentazioni elettroniche ad oltranza su Radio Start. A seguire alle 22:30 In Sequence, Globster DJ Set. Suoni futuri su Radio Start.

Stai ascoltando Radio Start. Sound like freedom. Radio Start, da Pescara, la web radio. Seguici sul nostro sito internet all'indirizzo www.radiostart.it e su Facebook Radio Start.

Il tempo di un altro disco. Un racconto possibile del jazz condotto da Fabio Ciminiera. Le novità di oggi e i grandi musicisti del passato, le tradizioni e le avanguardie. Ogni domenica alle 21:30 su Radio Start.

Glocal, ritmi ed alchimie sonore, venerdì dalle 21 alle 22 su Radio Start, in replica domenica alle 16.

Globster presenta File Under The Tuesday Session. Novità, esclusive, promo, rarità e ristampe di musica elettronica e sperimentale. Ogni martedì alle 19 ed in replica ogni giovedì alle 14 su Radio Start.

con le nostre famose facce idiote. Eccoci qui. Con i nostri famosi sorrisi.

il mio mare, l'ho chiamato cielo, perché le mie onde arrivavano troppo lontano. Ed il mio cielo l'ho chiamato cuore, perché mi piaceva toccarci dentro il sole con la mano. Non ho mai avuto un alfabeto tranquillo, servile. Le pagine le giravo sempre con il fuoco. Nessun maestro è stato mai talmente bravo da respirarsi il mio ossigeno

il lavoro, l'ho chiamato piacere. Perché la semantica è violenza, oppure è un'opinione. Ma non è colpa mia, non saltatemi addosso. Se la mia voglia di libertà oggi ha anche bisogno di confusione. Ed il piacere l'ho chiamato dovere. Perché la primavera mi scoppiava dentro come una carezza. Fondere, confondere, rifondere e infine rifondare. L'alfabeto della vita sulle

potere, nella sua immensa intelligenza, nella sua complessità. Non mi ha mai commosso con la sua solitudine, non l'ho mai salutato come tale. Però ho raccolto la sfida con molta eleganza e molta sicurezza. Ma quando ho chiamato prigione la sua felicità, e di potere, da quel giorno mi insegue.

Ogni martedì dalle 21 alle 22.30 Francesco Bibone presenta Pop Tones, news e novità discografiche in tempo reale.

0: Showgasm.
1: Showgasm.
0: Dream Pop.
1: Madchester.
2: Dai grandi classici ai singoli più sconosciuti. Un viaggio alla ricerca dell'ultima band sopravvissuta.